0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno le classifiche di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque. All'ascolto di Radio Amica International, bene, siamo arrivati a giovedì 28 maggio 2026, San Emilio Martire, un passo dal mese di giugno. Ricordo che il 2 giugno è festa perché è la festa della Repubblica, il segno più del giorno è il segno del Leone, ci hanno fregato l'acqua del ruzzo. Questa è la verità e dovete sapere, e dovete sentire come parla la dirigente dell'H di Pescara. È giusto che il tutto venga a noi perché noi siamo i più diligenti. Quelli che hanno saputo nel tempo mantenere, cioè sono cose pazzesche, abbiamo regalato. Oh, dunque, tra le altre cose, adesso mi è stato mandato un messaggio, quindi sembrerebbe che a votare a favore di questo passaggio, diciamolo francamente ai pescaresi, va bene, sembra che sia stata oltre a Paolo Gatti, che ci ha messo il suo alla grande, anche Pina Ciammericoni del Movimento 5 Stelle qui a Teramo, appunto, che ha votato la riforma idrica contro la Ruzzoletti di Teramo. Questo sembrerebbe così, mi hanno mandato questo messaggio, va bene, noi lo mandiamo così com'è, nella speranza che qualcuno ci smentisca, ma qui non ci smentisce nessuno. Dunque dovrebbe esserci un incontro oggi tra il sindaco D'Alberto e Paolo Gatti. Comunque Paolo Gatti, non si svende una città così, cioè la stiamo facendo finire un paesotto. Va bene, allora parliamo più tardi di questa notizia. Ostacolo Hormuz per l'intesa, Teheran fa trapelare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman, gli USA, falso, sarà accessibile a tutti, fondo monetario, nodo debito, le misure su carburanti siano temporanee e mirate. Va bene, dunque, allora veniamo alla bozza d'accordo dell'Iran. Io penso che in questo momento stia sbagliando Trump, perché se sei in guerra, la guerra la inizi e la finisci. Per me funziona così, perché adesso tra tira e molla alla fine saranno gli Stati Uniti che dovranno accordarsi con l'Iran, vedrete. Va bene, andiamo avanti. Quindi tutta questa guerra per che cosa? Meloni stoppa le spese per le armi, prima le bollette, il confronto con Crosetto a Palazzo Chigi. Mentre a Bruxelles si discute un nuovo pacchetto armi per Kiev, Meloni dice no a Crosetto sugli ulteriori fondi per la difesa italiana, servono al momento per il caro energia, non se ne parla minimamente per le armi. E poi ancora il rilancio parte da Piazza di Siena verso l'apertura H24, Villa Borghese come Central Park, benissimo, bella. Legge elettorale, col testo opposizione no forza, il decreto legge in aula il 26 giugno, primo sì entro la fine di luglio. La Tangentopoli spagnola, perquisita la sede del Partito Socialista Spagnolo, anche Sanchez sotto assedio del Papa e dice non mi dimetto. Certo non è un momento facile. Allora veniamo al papà del Bosco, fate ogni cosa, ora ridateci i bambini, hanno ragione, abbiamo fatto tutto quello che volevate voi altri. Il segno più vivo del giorno è il segno del Leone, tempo delle sfide, signori e signori, ci siamo. Tra le altre cose, stasera a Pescara, sempre a Pescara, bene, c'è grande premiazione di un premio calcistico, tra gli altri ci saranno Allegri, Gasperini, Francesco D'Eusebio, Giampaolo, sarà anche il Teramano Pomante, tra le altre cose. Bene, festa per festa. Allora diamoci una botta di energia a questo punto, sentiamo un po', attenzione, vai!
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma.
1: Ok, bene così, dunque andiamo ancora avanti con Nero di Seppia, signori, apriamo prima parte, siete i benvenuti, buona giornata a tutti, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce.

In via Trieste 159 Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, nero di seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159 Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Ok, dunque apriamo prima parte con lo chalet, appunto la Sirenetta, da Riccardo Tortoretto Lido. Ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfoot Music, una stagione piena di eventi. 1 giugno Suburbia più 3 DJ vocalist anni 70, 80, 90, lo chalet la Sirenetta da Riccardo. Va bene, dunque andiamo ancora avanti con quello che va sulla dimicca di questi tempi per questa settimana, i favolosi anni 60, 70, 80, con tanti ringraziamenti da parte vostra, grazie a voi. Grazie a voi. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. È arrivata la nuova novità musicale sulla Jamaica International. Bene, abbiamo scelto Bangaranga di Dara, perfetto, bellissima canzone. Bentornata estate, Garda Lido è pronto, ci siamo. Tortoretto Lido, lungomare Serena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, ci siamo. Ok, De Gustibus, pane, pizza e dolci, via Crucioli 37 a Taramo, peccato di gola garantito. Tra poco la massima del giorno da Radio Mica, prima ancora andiamo avanti naturalmente con un bel e buon caffè. Vai, prego.

Tocco le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Bene signori, andiamo subito allora col momento riservato alla massima del giorno. Chi ama solo il potere, quando lo perde, perde tutto, è vero. Dunque, andiamo ancora avanti, vediamo la scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama al 346-04-009-72. Su Radio Mica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, il momento riservato alla parte orchestrale qui a Radio Mica. In questi giorni Ennio Morricone dirige l'orchestra per Chernobyl Tell West, sempre da riascoltare. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine e spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Tra poco, signori, le notizie importanti con Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai!

0: Ok, bene, un attimino di pazienza. Dunque, tra poco ci siamo, va bene. Tra poco arriva anche il momento del tempo che farà, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, allora le notizie importanti che abbiamo di Santa Mobili Arredi, Venezuela di 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione immobile davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Santa Mobili Arredi. Allora, andiamo al ristorante Nero di Seppia, Giulia Novalido, via Trieste 159, stasera che sera al Nido, al Nero di Seppia. Ristorante a base di pesce di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo naturalmente, che serata. Vabbè, dunque la canzone più vista della settimana, oltre la settimana, è la canzone Cabana, firmata da Irama. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Signori, abbiamo adesso il meteo, a seguire il notiziario del giorno, prima ancora arriva Gardelido aperto, vi aspettiamo naturalmente, super giornate, serate, quello che volete, naturalmente buona estate, vai!
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 70 Sirena, Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, andiamo subito allora col tempo che farà quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Mattinata con un po' di nuvolosità sulla parte teramana, ma anche costiera. La circolazione di pressione aria responsabile di deboli piogge si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca, quindi il ritorno del sole. Va bene, in questa giornata di giovedì, esattamente 28 maggio 2026, un passo dal mese di giugno, zero termico intorno ai 3800 metri, mare poco mosso, venti deboli. Signori, veniamo alle temperature. Dunque, l'Aquila più 16, più 26, Sulmona più 18, più 29, Pescara più 21, più 28, Chieti più 19, più 27, Teramo più 20, più 28, Giulianova più 21, più 27, Roccaraso più 14, più 21, Martinsicuro più 22, più 27, Sabetta del Tronto più 21, più 28. Questo è quanto in questo giovedì 28 di marzo. Siamo arrivati praticamente al giorno numero 148 dell'anno 2026, alla fine mancano 217, il sole è sorto esattamente alle 5:25, tramonterà questa sera alle 20:37, scusate, 34. Benissimo, perfetto, bene, giornate comunque che diventano lunghissime. Va bene signori, ci siamo, è arrivato il momento riservato chiaramente al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti allora con il notiziario del giorno di oggi, giovedì 28 maggio 2026, il segno

Io più del giorno il segno del leone, il santo e San Emilio martire. Bene, andiamo con le notizie. Ucraina, l'Europa accelera possibili negoziati a giugno, vertice a Berlino per le armi. La settimana prossima l'incontro tra Germania, Francia, Italia, Polonia e Regno Unito con Zelensky e avanti con l'adesione all'Unione Europea. Kiev chiede Patriot agli USA e missili da crociera al cancelliere. Da Roma ha previsto un nuovo pacchetto di aiuti. La Lega all'attacco, no a Kiev nell'Unione Europea, la difesa di Forza Italia, noi siamo pienamente favorevoli. Il carroccio, non ci sono i requisiti necessari, gli azzurri nessuna preclusione, ma prima i Balcani. E ancora, e Meloni stoppa Crosetto sulle spese per la difesa. Il confronto tra il premier e il ministro della difesa Palazzo Chigi, priorità e fondi contro il caro energia. La discussione sugli impegni fissati dalla NATO e anche sulla clausola SEF con l'Europa. Ma Meloni non intende spendere soldi per la difesa, dice, al momento bisogna star dietro gli italiani per risparmiare sulle bollette. E ancora, da Fondo Monetario e BCE freno alla CISE, solo misure mirate a tempo. Le due istituzioni chiedono all'Italia di riservare gli aiuti alle sole famiglie vulnerabili. Da Washington monito anche sul debito, va ridotto più in fretta possibile. La risposta del Ministero dell'Economia, assorbito il super bonus, il passivo scenderà. Il problema è il super bonus, cioè praticamente rifare le case a sbaffo. Tutti quanti l'hanno rifatto un po', va bene? Significa con i soldi nostri. Va bene, giustamente, va bene. Allora, e adesso il debito è salito a un punto quasi di non ritorno. Va bene, però adesso finirà questo super bonus, dico bene, quindi un annetto ancora, due credo, e poi tutto torna alla normalità. E ancora, l'Iran c'è la bozza d'intesa ma trasmentisce non siamo soddisfatti. Teheran fa trapelare il memorandum di Islamabad, lo stretto riaprirà e lo controlleremo con l'Oman. Donald, falso, Hormuz sarà accessibile a tutti e libero. L'IDF evacuare il sud del Libano. Il presidente americano, l'uranio arricchito non sarà consegnato alla Russia o alla Cina, ma non mi farebbe sentire a mio agio. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha ricordato di voler attuare il piano di immigrazione volontaria da Gaza dei palestinesi. E ancora, voltiamo pagina, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, legge elettorale, il testo, il premio scatta al 42%, ma è bagarre tra i partiti. Via il ballottaggio, chi vince non otterrà più di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Decreto legge in aula il 26 giugno, primo ok entro luglio. L'opposizione è una forzatura. Per ogni lista o coalizione sarà obbligatorio indicare programma e candidato, premier pena l'esclusione. 80 anni della Repubblica, arriva il francobollo, il manifesto iconico del referendum del 2 giugno del 1946 con un ragazzo sorridente che sbucca dalla prima pagina di un giornale, l'immagine riprodotta del francobollo chiaramente per ricordare gli 80 anni della festa della Repubblica. E ancora, voltiamo pagina, la premier pensa solo a restare a Parigi, dice Maria Elena Boschi, ma a Parigi, a Chigi, a Palazzo Chigi, voglio dire... sei stata già al governo, Maria Elena Boschi, ma non mi sembra che abbia fatto grandi cose, anzi non hai fatto niente. Il centro-sinistra riparta dalle proposte, alla capogruppo di Italia Viva, capirai, il tavolo col governo facciamolo su bollette e benzina, non sullo stabilicum. Va bene, andiamo ancora avanti. Dunque, le prossime elezioni vinte da Alice Line, vedremo che succede, perché noi ci ricordiamo bene tutto quello che ha detto Alice Line, che non funziona niente, che siamo in fallimento, l'Italia insomma non nascono più figli, invece con Alice Line arriveranno figli, arriveranno tante cose. Vabbè. La richiesta della procura, vanno acquisite le chat tra Del Mastro e Caroccia. I PM romani scrivono la giunta per le autorizzazioni per poter utilizzare le conversazioni tra il deputato e il prestanome dei senesi sull'inchiesta della Bisteccheria d'Italia, noto ristorante a Roma. Nel centrodestra c'è chi si dice certo di un esito negativo, le opposizioni chiedono all'ex sottosegretario di consegnare i messaggi. Minacce a secchi da parte degli anarchici, la solidarietà di Conte e Movimento 5 Stelle. Le minacce dell'area anarchica al direttore di Libero Mario Secchi fanno scattare la tutela e un nuovo dibattito sulla sicurezza dei giornalisti. Alla Camera lo scranno Matteotti, ma il centro-destra diserta l'aula. Hanno messo una targa sul posto da cui il deputato pronunciò il discorso contro il fascismo, assente anche tra le opposizioni.
E ancora vediamo adesso a un'altra notizia. La Tangentopoli della Spagna perquisita la sede dei socialisti e ora Sanchez è sotto assedio. La Guardia Civile negli uffici del Partito Socialista a Madrid si indaga per finanziamenti illeciti. Il blitz mentre il premier era dal Papa. Collaboreremo con la giustizia ed esclude il voto anticipato. Acquisiti documenti contabili, fatture e dispositivi elettronici, nel mirino erano già finiti il fratello e la moglie di Pedro Sanchez. Dunque, il modello spagnolo e l'incredulità a sinistra, un esempio spagnolo che è fallito miseramente. Allora, veniamo a Roma. Villa Borghese diventerà come Central Park a New York. La riqualificazione parte da Piazza di Siena, da Sport e Salute, 1.700.000 euro, anzi 1.700.000 euro. Dunque, l'amministro delegato Nepi Molineris, restituiamo un monumento alla capitale. Intanto oggi via il concorso di equitazione Italia Caccia dalla Coppa delle Nazioni. Insomma, con la riqualificazione di Piazza di Siena, praticamente sarebbe dove fanno le corse dei cavalli, chiaramente, va bene, e beh, insomma, lì attorno tutto dovrebbe diventare un qualcosa simile a Central Park di New York. Milano, rissa in stazione, 22enne ucciso, coltellato il padre, dice, è stata la gang. Gianluca Ibarra Silveira, originario dell'Ecuador, accerchiato e colpito, buona lite, è morto in ospedale. Gli aggressori fuggiti salendo su un treno, polemica sulla sicurezza. In 20 contro 1, armati lame e bottiglie di vetro, la vittima era col fratello e un amico. L'emergenza delle pandiglias, le bande di Latinos che si affrontano per il controllo del territorio. Pensate un po'. Così esempio eludevano le intercettazioni e per il PM Andrea fu trattato con i guanti. L'ansia a deludere le intercettazioni, gli stretti rapporti tra Silvia Maria Sempio, sorella di Giuseppe, e Andrea Marchetto, all'epoca del delitto comandante della stazione Carabinieri Galasco. Un'amicizia che per indaga potrebbe aver garantito ad Andrea Sempio un atteggiamento ben disposto nei suoi confronti nell'estate 2027, quando Chiara Poggi venne trovata morta nella villetta di via Pascoli a Garlasco. E ancora, Bucarest, nasce la giornata della legalità per celebrare Falcone e Borsellino, presente i prefetti italiani. A Bucarest nasce la prima giornata della legalità dedicata ai magistrati Falcone e Borsellino, Morviglio e agli agenti della scorta uccisi dalla mafia. E ancora, per riavere i nostri figli, parlano i genitori della famiglia di Palboli, del Bosco, abbiamo fatto di tutto per riavere i nostri figli, ora tocca alle istituzioni. Il padre della famiglia del Bosco, abbiamo compiuto ogni passo che ci è stato richiesto e qualche altro di nostra spontanea volontà. Adesso siamo più forti e uniti e rivogliamo i nostri figli, ma non capisco perché continuano sempre con sta storia. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia. Buco da 220 milioni e il Papa commissaria all'ospedale Padre Pio. Cioè, io vorrei dire, prima di parlare di Padre Pio, ma nei campi rom dove non entra nessuno, questi signori impegnati nel sociale eccetera, va bene, nessuno che va a dire i bambini qui non vivono bene, per cui vi togliamo dai genitori eccetera, ma perché non andate lì anche? Ve la siete prese con questa famiglia di Palmoli, va bene, famiglia australiana, che è docile, che ha detto sì a ogni richiesta. Ma allora cosa volete? Cioè, a certe volte davvero non riesco a capire. Va bene, dunque, conti in rosso, vertenze sindacali, tensioni con la Regione Puglia, Leone accelera sul dossier Casa Sollievo e nomina una task force straordinaria per gestire la crisi. Il pellegrino svenuto per il caldo, il Santo Padre è andato a trovarlo, malore per un fedele, il pontefice lo soccorre. Tra poco andiamo subito col momento riservato chiaramente al notiziario locale del giorno. Prima arriva invece De Gustibus, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo, vai.

De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, russi.

gestire e finanzia progetti per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio. L'obiettivo naturalmente è rafforzare il brand Terramano e lanciare il distretto rurale del Comune Verdi d'Abruzzo. E ancora, vediamo un'altra notizia. Dunque, voltiamo decisamente pagina. L'esame per la patente al posto degli amici, scoperti due furbetti. Si tratta di episodi distinti che sono verificati a pochi giorni di distanza alla motorizzazione civile. Uno è fuggito quando gli sono stati chiesti i documenti, l'altro è stato bloccato a fine prova dalla polizia. Succede anche di questo. Dunque, il lupo al centro un convegno domani all'Università Teramana. Il lupo animale, simbolo della fauna selvatica italiana, sarà al centro del convegno La conservazione del lupo in Italia. Operazione al cuore, salvata una 23enne pescarese. La giovane donna soffriva di svenimenti per un problema cardiaco. Al Mazzini l'intervento mini-invasivo. Il cuore che si ferma, la perdita di coscienza improvvisa e la paura di non riuscire più a tornare a una vita normale. È partita da una situazione clinica molto delicata, la storia di una 23enne pescarese, pensate un po', eh. Tra poco, dopo l'acqua, penso che rimanga soltanto due cose, cioè l'università che verrebbe accorpata a quella pescarese, sì, perché se continua in questo passo così tanto accade, va bene, e l'ospedale ne rimarrà uno solo in Abruzzo, anzi uno a Pescara, uno all'Aquila, va bene, e quindi tutti gli altri verranno smantellati. Se si continua così, ormai mancano soltanto questi due pezzi, credo, non manca nient'altro, eh. Vedete un po', cari politici taramani, fortissimi, forza e coraggio. Dunque, ma la delusione più grande per me è quella di Paolo Gatti, che veramente ha deluso tantissimo consegnando la nostra acqua. Hanno fregato l'acqua nostra, l'hanno regalata ai pescaresi, che dovete sentirli come parlano. Sì, dicono che loro sono preparati, bravi, pensate un po'. Va bene, dunque, veniamo adesso al post voto Montorio. PD, analisi amare della sconfitta, risultati a leggere senza alibi. Il segretario provinciale Verrocchio annuncia un'assemblea di partito per fare il punto della situazione. Soddisfazione in casa centrodestra. Gatti dice meglio di così non si poteva. Valentini plaude a Tancredi. Va bene, andiamo ancora avanti. Vediamo un'altra notizia. Ambasciatrici di bellezza per i borghi. Concluso il progetto di formazione per i giovani che vogliono lavorare nella promozione del territorio. E ancora, casa di comunità, ecco arrivano i sacerdoti, parroci della Forania di Montorio e Torricella in visita alla struttura sanitaria di Montorio e Alvomano, cioè praticamente un mini ospedale. Dunque, quello che rimarrà a Teramo nel momento in cui la prossima legge dibatterà appunto della chiusura di tutti gli ospedali del Teramano, sarà un unico ospedale a Pescara. Va bene, perché okay, andiamo tutti lì, facciamo una cosa, guardate, andiamo tutto, anche la prefettura a questo punto è inutile che rimanga a Teramo il prefetto, che ci sta a fare, eh? Diamo tutte, anche la questura, carabinieri, solo un distrettino piccolo con una decina di persone, di carabinieri o di poliziotti, perché tanto ormai vi ha dato tutto dall'altra parte e continuano tranquillamente a regalare il nostro mondo a Pescara e l'Aquila. Tutto, diamo forza e coraggio, va bene. Dopo dicono ma Teramo si sta spopolando, Teramo ci sono solamente quelli del Bangladesh, eccetera, eccetera, ma tra poco lo diventeremo davvero. Va bene, andiamo con tutto il rispetto, vabbè. Dunque, un food truck per Rurabilandia, praticamente un camioncino dove si può vendere tutto quello che si produce, il dono della BCC di Castiglione Messere Mondo. E ancora, vediamo un'altra notizia, PD alleanza larga per le elezioni, progetto e candidati condivisi. Il segretario di Sabatino traccia linea a Tortoreto per l'unità della coalizione a un anno dalla sfida alle urne, ha avviato un percorso di rinnovamento, coalizione aperta a movimenti, associazioni e cittadini. E ancora, vediamo un'altra notizia. Scuola elementare Sant'Omero, piano sulla sicurezza, è stato approvato il progetto relativo al lavoro di messa in sicurezza e normative antincendio della scuola elementare di Sant'Omero capoluogo, finanziato attraverso le risorse del PNRR. A Giulianova, via delle Belle, c'è il doppio senso, irregolarità, pronte ricorso, entra in vigore la modifica della viabilità nel tratto ovest della strada di Carlo, molti ci ringraziano. Il comitato civico contrario annuncia battaglia, agli atti non c'è il parere dell'ufficio lavori pubblici. Multe, un avvocato per le cause, la giunta del via libera, nomina illegale per le controversie con i vigili urbani. Semafori intelligenti e multe, i cittadini contestano e resistono e servono gli avvocati. Il comando di polizia locale, guidato da Roberto Giustini, ha reso noto di dover essere difeso nelle cause in cui il comune e nello specifico in tutti i procedimenti nei diversi gradi di giustizia. E ancora vediamo adesso un'altra notizia. Festival delle bande, oggi c'è

0: La banda militare ucraina a Giuliano, la terza giornata della rassegna. Siamo Roseto col centro-destra, ha firmato l'accordo anti-Nunes. I partiti della coalizione siglano il patto elettorale col gruppo civico fondato da Tommaso Ginobre. La presidente 40 resta in corsa per la candidatura a Roseto a sindaco. L'alternativa è di Giuseppe Fratelli d'Italia. E ancora, l'asilo 20 riapre a ottobre, potrà ospitare fino a 60 alunni. Il comune avvia le iscrizioni, le strutture dell'ente, i posti per bambini aumentano da 76 a 120. E ancora, andiamo avanti, sempre a Roseto, lungomare, doghe rotte sulla passeggiata, la plastica riciclata si spezza. Ennesima rottura della passeggiata pedonale sul lungomare sud di Roseto, la vigilia della stagione estiva, va subito riparata. Ad Atri, tre volte di strada, telecamere decisive, la polizia stradale esamina l'immagine per accertare le cause dell'incidente costato la vita a un'ottantenne che si chiama Gabriella Pelusi. E ancora, strisce blu, al via il pagamento per estate, tariffe in vigore da sabato fino al 13 settembre, stessi importi dell'anno scorso, ci sono 70 posti in più nelle strisce blu a Pineto. E ancora, signori, chiudiamo con il bene più prezioso che abbiamo, l'acqua, che abbiamo regalato chiaramente a Pescara e dintorni. L'acqua si candida a rimanere l'unico gestore in Abruzzo, perché dicono lì e da quelle parti, noi sempre più efficienti. La presidente Brandelli dell'acqua di Pescara, cioè il gestore dell'acqua pescarese, presenta il bilancio appena approvato, siamo in crescita, utile quasi raddoppiato, solo noi sappiamo come tenere appunto l'acqua. La riforma è una scelta equilibrata e responsabile, dice Brandelli, che punta a cercare soluzioni migliori per garantire efficienza, qualità di servizio, eccetera. Vedremo un po' questa efficienza. Marsiglio, questa volta hai sbagliato, e dietro di te abbiamo anche Paolo Gatti, e c'è anche però una signora politica abruzzese che opera nel campo del Movimento 5 Stelle, Pina, mi sa che si chiama, sembrerebbe che sia lei, Pina Ciamariconi, dalle notizie che abbiamo, che del Movimento 5 Stelle, che ha appoggiato pienamente questa regalia della nostra acqua a Pescara. E subito il presidente dell'ACA Brandelli dice: noi siamo pronti, preparati, dobbiamo prendere in mano le redini, perché fra qualche tempo comanderemo noi su tutto l'Abruzzo, e noi col cappello in mano andremo a chiedere un po' d'acqua per Teramo. Hai capito, Paolo Gatti, dove ci hai portato? Vabbè. Dunque, andiamo ancora avanti, veniamo adesso invece al momento riservato alla scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Prego, regia.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli, e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene così. Dunque, veniamo subito adesso al momento dello sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Milan, Iraola si allontana, Grosso Fiorentina è fatta, Grosso passerà alla Fiorentina come nuovo allenatore. I rossoneri sondano altri profili, oltre a Xavi e Glasner spunta Van Bommel. Italiano è pronto per la firma col Napoli e attende di trovare l'accordo di rescissione con i Felsini. Tramonta l'idea di Max Allegri. Di Francesco può lasciare il Lecce, su di lui c'è il Bologna, i giallorossi studiano calabro della Carrarese. Il Real tenta bastone all'Inter, Yıldız resta alla Juventus, Ederson dall'Atalanta verso il Milan, anzi scusate, verso il Manchester United. La Roma pensa addirittura a Scamacca della dell'Atalanta. Il Napoli, in attesa di trovare il nuovo allenatore, si muove per portare in azzurro Esposito del Cagliari. Balsic saluta la Lazio e firma col Venezia. La Juve studia il rinnovo di Vlahovic e guarda ai possibili sostituti. E ancora, andiamo avanti. Arbitri, c'è inoltre esposto, voti bassi indotti dall'alto. La denuncia di Guido Alfonsi, presidente della sessione abruzzese dell'Aquila, nell'ultima giornata cambia valutazioni sospette per estromettere Dionisi. Il presidente del sistema risulta molto opaco, soprattutto continua a dare segni di impunità. Devono spiegare le motivazioni del punteggio. Fanno come vogliono, chiaramente, ma sarà la stessa. Guardate, quando si arriva in alto, così in alto, a livello nazionale, poi a livello locale non conta niente, puoi protestare quanto vuoi, così sarà per l'acqua, così per altre cose. Per esempio, tanto che ci siamo ormai, svendiamo Teramo, no? La prefettura, che cosa c'è qui a Teramo? Che ci sta a fare? Va bene, diamo via anche la prefettura. Facciamo che ci siano soltanto una stazione. Scegliamo tra poliziotti e carabinieri, una decina di poliziotti e carabinieri possono rimanere a Teramo, piccola stazioncina e via. Paesone Teramo è arrivato. Tutti contenti, felici. Andiamo avanti. Dunque, il Crystal Palace batte il Rayo Vallecano e vince il primo trofeo europeo del club. Il Crystal Palace conquista il primo trofeo internazionale della propria storia, superando 1-0 il Rayo Vallecano nella finalissima di Conference League. Complimenti, insomma, gli inglesi hanno preso tutto quasi quest'anno. Vabbè, andiamo avanti con il tennis. Sorego, Cina e Paolini salutano il Roland Garros. Spiace davvero, azzurri eliminati al secondo turno. Oggi torna in campo Yannick Sinner alle 12 la sfida con Cerundolo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Veniamo al ciclismo. Sorpresa Valgren ad Andalo. Vingegaard controlla il giro. Terzo posto per l'italiano Caruso, entra nella top 10 in classifica generale. Frazione ondulata, occhio a Ciccone che potrebbe finalmente rivalersi, speriamolo, va bene, perché Ciccone si è perso un po' in classifica generale del Giro d'Italia. A sé caldo Pescara Venezia e la Dade Berardi sul piatto, piace il trequartista marocchino, il baby pescarese può finire in laguna. Brescia e Ascoli in finale per tornare in Serie B, assalto alla promozione. E ancora Pineto, Postiglione piace in Serie B, in agguato c'è Lentella. Oggi il premio Galeone a Pescara, parati di stelle in città, alle 16:30 in comune la cerimonia con Allegri, Gasperini, Di Francesco, Giampaolo e anche Gravina. Giulianova è testa a testa, l'abbiamo già detto, tra Pergolizzi e Cristiano Del Grosso, mentre il fratello Federico molto probabilmente allenerà l'Angolana, perché da quelle parti vogliono andare assolutamente in Serie D. Teramo, via i colloqui, si lavora sulla conferma della Sandretti, mentre Angiulli potrebbe andare via. Si lavora la conferma in casa Teramo, il DS Francesco Micciola ha iniziato a sondare la disponibilità di alcuni giocatori. Va bene, si pensa anche a qualche acquisto, ora che Pomante è rimasto come allenatore del Teramo Calcio, ne siamo veramente molto molto contenti. Va bene, dunque allora, dal Cason spinge la Sant'Egidiese, daremo il massimo per vincere questa partita. Il Girorossi domenica nel ritorno contro l'ex Pal si gioca l'accesso alla finale playoff per la Serie D. Dunque è una Sant'Egidiese che ci crede, naturalmente seguita dai propri tifosi, insomma è festa a Sant'Egidio se dovesse arrivare la Serie D in questo modo. Vediamo al basket di A2, purtroppo è finita così. Roseto perde 94-70 a Ruvo di Puglia e sprofonda in Serie B. I biancazzurri capo a Ruvo di Puglia nella finalissima play-out retrocedono dopo un solo anno, pesa l'infortunio di Harrison. E Finelli non parla con la stampa, la delusione del coach bianco-azzurro. Beh, è finita così, è finita male, ma chiaramente bisognava fare di più all'inizio, cioè quando si fanno le squadre. Bene, stop signori, col notiziario andiamo con gli appunti di Radio Mica International. Sentiamo un po', prego regia, vai. Spoken wheel.
2: Most nights I feel.
0: Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Che Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67.
1: Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto e anche pizza da sport, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
0: Ok, bene così. Dunque, andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Prosegue la marcia delle canzoni anni 60, 70, 80 su Radio Amica International. Va bene, è una marcia vincente e singolare, nel senso che le note entrano nei nostri cuori. Di Sante Mobili e Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo. Se non hai visto da Di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia, sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate su Radio Amica, anzi da Radio Amica International. Va bene, allora sentiamo un po', attenzione, vai pure, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Andiamo con le notizie riservate all'Archino da Sante, ristorante a base di pesce, Tortoletto Alto. Al telefono per prenotazioni 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti. E abbiamo la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto dal lunedì al sabato. E poi naturalmente, se il tuo motore va lento, allora prova con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti. Dunque, vediamo adesso a un'altra notizia. Siamo arrivati a giovedì 28 di maggio, ad un passo da giugno. Stasera va Carta e Cartone dopo le ore 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone, in questo giovedì 28 di giugno. Tra poco la fortuna, perché giovedì si torna a giocare, anche questo c'è. Va bene, prima andiamo da Casa Delfico che vi aspetta per questo super fine settimana. Vai! Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Andiamo subito con le dunque i numeri, vabbè, diamo i numeri. Concorso numero 85, attenzione, il 6 stasera vale 170 milioni 800 mila euro per il Super Enalotto. Passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Firenze Genova, numeri consigliati 60 62 67 abbinati al 46 47, questo su Firenze Genova. Su Napoli Palermo 49 51 56 abbinati al 64 e 65, ripeto 49 51 56 abbinati al 64 e 65 su Napoli e Palermo. Buona fortuna. Signori, tra poco le farmacie di turno, prima arrivano le canzoni sotto l'ombrellone, prego.
1: canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
0: Le farmacie di turno quest'oggi giovedì 28 di maggio. Teramo Città di Giacinto Vieri Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani è venerdì. A Mocione Bellante Foschia, da Trepicella, Pinete Silvi di Pietro Pinetto, a Giulianova Ielo, Via Rossini. In Val Vibrata, Val Vibrata, Izzi Civitella, Salvi Croppoli, a Roseto Candeloni. A Montefino, farmacia Montefino, Castellisola Guasti, a Montorio Dorisio. Teramo Città, farmacia di Giacinto Vieri Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina venerdì ore 9. Bene, signori, siamo arrivati al momento delle super classifiche con Sosta Gustosa. Andiamo a vedere un attimino la super classifica del giorno. Vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque allora Radio Mica International, 48 complimenti. Signori, giovedì tocca ai dischi. Il disco più venduto la settimana, Thriller di Michael Jackson, che è una canzone del 1982, anzi non una canzone, è un LP del 1982. Al secondo posto The Rolling Stone col nuovo disco In The Star, al terzo Max Gazzè, Ornamento delle cose secondarie, al quarto Mannarino, Primo Amore, al quinto Radiohead, Benz, al sesto Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, al settimo i BTS, Orang, all'ottavo Shiva, Vangelo, perfetto. Vediamo adesso invece alla radio la canzone più richiesta, più seguita, più come dire cliccata, è Lady Gaga e DC con Runway. Al secondo Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, al terzo The Colors Rolling Stone, al quarto Serena Brancale Al Mio Paese, al quinto Harry Styles American Girls, al sesto Francesco Gabbani Summer Funk, al settimo Safe Buona Domenica, all'ottavo Annalisa Canzone Estiva, al nono Madonna Sabrina Carpenter Bring Your Love, al decimo Madame con Marrakesh Volevo Capire, super brano tra i più venduti in assoluto della settimana. Va bene signori, ci siamo, andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione di questo giovedì e chiaramente le comunicazioni di servizio. La regia è pronta, allora possiamo andare, cliccaci sopra, vai.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara.
4: Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piero Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con l'oroscopo del giovedì 28 maggio 2026. Ariete, la luna evidenzia l'emotività e favorisce comportamenti impulsivi, generando una sorta di vortice nel quale rischi di perdere l'orientamento. Toro, la configurazione esaspera la tua vulnerabilità emotiva, facendoti credere che tu sia più fragile di quanto tu non sia. Gemelli, la luna un po' di traverso potrebbe far emergere delle difficoltà nel lavoro, obbligandoti a rallentare un momento. Cancro, oggi la tua amata luna viene a trovarsi in una posizione piuttosto difficile e faticosa e il tuo coinvolgimento emotivo è forse più elevato del solito. Leone, forse anche un effetto dell'opposizione di Plutone con cui convivi già da più di un anno, ma ora non ti accontenti più dello status quo. Vuoi andare oltre, Vergine? Il cielo di oggi è piuttosto teso, ma tu sei più che determinato ad andare avanti per la tua strada. Molto Marte è favorevole, alimenta il tuo lato più dinamico. Veniamo alla Bilancia, la configurazione ti mette in guardia rispetto ai rischi di decisioni guidate dalla impulsività. Questo tipo di meccanismo è certamente poco appropriato. Scorpione, la luna del tuo segno ti aiuta a sintonizzarti sull'impetuoso flusso di emozioni che ti attraversa in questo momento. Sagittario, nonostante gli impegni di lavoro, o forse una conseguenza del lavoro vivace a tratti imperioso e incalzante, sarà bene ritagliarti per uno spazio per te. Capricorno, sono presenti alcuni elementi di tensione con i quali probabilmente ti stai familiarizzando, ma oggi hanno più rilevanza gli elementi a tuo favore. Acquario, oggi nel lavoro la configurazione ti mette sotto la luce dei riflettori, evidenziando sia gli aspetti riusciti del tuo operato che quelli, insomma, meno riusciti. Pesci, se riesci a navigare nelle correnti giuste, lasciandoti portare da quelle che ti sono favorevoli, potrai molto più facilmente aggirare le tensioni che sono comunque presenti attorno a te. Va bene, dunque andiamo avanti col momento riservato alla televisione. Su Rai 1 arriva alle 21.30, per me te sono Alberto Sordi, su Rai 2 alle 21.20 ore 14 sera attualità, su Rai 3 Splendida Cornice, su Rete 4 Dritto Rovescio, su Canale 5 Forbidden Fruit, su Italia 1 Sarabanda Celebrity, su La 7 Piazza Pulita, su TV 8 MasterChef Italia, su 39 Pampers Body Shemi. Ok, perfetto, è tutto naturalmente per il momento riservato chiaramente alla televisione. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus Pane Pizza Dolci, peccato di gola garantito, siamo in via Crucioli 37 Taramo. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigliere architetto, i mobili per la scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti è esattamente a Teramo, Bellante, San Benedetto del Tronto e Monte Silvano. E lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Bene, cosa va musicalmente parlando in questi tempi sull'amica Radio Amica International? È il momento dei favolosi anni 60, 70, 80 e che musica. I nostri festival fino al 30 giugno, l'appuntamento è con Una Foto per l'Estate. Vediamo subito adesso invece al momento riservato alla raccolta Porta a Porta. Oggi è giovedì 28, stasera va Carta e Cartone dopo le 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche sulla web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, preci 6, ok, benissimo. Allora signori, ci siamo anche noi, grazie del vostro cortese ascolto, a tutti la buona giornata, a risentirci nelle prossime edizioni più tardi. Adesso tanta buona musica anni 60, 70, 80, come piace a voi, grazie.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, fritti.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque all'ascolto di Radio Amica International. Bene, siamo arrivati a giovedì 28 maggio 2026, San Emilio Martire, un passo dal mese di giugno. Ricordo che il 2 giugno è festa perché è la festa della Repubblica, il segno più del giorno è il segno del Leone. Ci hanno fregato l'acqua del ruzzo, questa è la verità, e dovete sapere e dovete sentire come parla la dirigente dell'H di Pescara. È giusto che il tutto venga a noi perché noi siamo i più diligenti, quelli che hanno saputo nel tempo mantenere, cioè sono cose pazzesche, abbiamo regalato. Dunque, tra le altre cose, adesso mi è stato mandato un messaggio, quindi sembrerebbe che a votare a favore di questo passaggio, diciamolo francamente ai pescaresi, va bene, sembra che sia stata oltre a Paolo Gatti, che ci ha messo il suo alla grande, anche Pina Ciammericoni del Movimento 5 Stelle qui a Teramo, che ha votato la riforma idrica contro la Ruzzoletti di Teramo. Questo sembrerebbe così, mi hanno mandato questo messaggio, va bene, noi lo mandiamo così com'è, nella speranza che qualcuno ci smentisca, ma qui non ci smentisce nessuno. Dunque, dovrebbe esserci un incontro oggi tra il sindaco D'Alberto e Paolo Gatti. Comunque Paolo Gatti, non si svende una città così, cioè la stiamo facendo finire, un paesotto. Va bene, allora parleremo più tardi di questa notizia. Ostacolo Hormuz per l'intesa, Teheran fa trapelare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman, gli USA, falso, sarà accessibile a tutti. Fondo monetario, nodo debito, le misure su carburanti siano temporanee e mirate. Va bene, dunque, allora veniamo alla bozza d'accordo dell'Iran. Io penso che in questo momento stia sbagliando Trump, perché se sei in guerra, la guerra la inizi e la finisci. Per me funziona così, perché adesso tra tira e molla alla fine saranno gli Stati Uniti che dovranno accordarsi con l'Iran, vedrete. Va bene, andiamo avanti. Quindi tutta questa guerra per che cosa? Meloni stoppa le spese per le armi, prima le bollette, il confronto con Crosetto a Palazzo Chigi. Mentre a Bruxelles si discute un nuovo pacchetto armi per Kiev, Meloni dice no a Crosetto sugli ulteriori fondi per la difesa italiana, servono al momento per il caro energia, non se ne parla minimamente per le armi. E poi ancora il lancio parte da Piazza di Siena verso l'apertura H24, Villa Borghese come Central Park, benissimo, bella. Legge elettorale col testo, opposizione no forzature, il decreto legge in aula il 26 giugno, primo sì entro la fine di luglio. La Tangentopoli spagnola perquisita, la sede del Partito Socialista Spagnolo, anche Sanchez sotto assedio il Papa e dice non mi dimetto, certo non è un momento facile. Allora, vediamo al papà del Bosco, fatto ogni cosa, ora ridateci i bambini, hanno ragione, abbiamo fatto tutto quello che volevate voi altri. Il segno più vivo del giorno è il segno del Leone, tempo delle sfide, signori e signori, ci siamo. Tra altre cose, stasera a Pescara, sempre a Pescara, bene, c'è grande premiazione di un premio calcistico, tra gli altri ci saranno Allegri, Gasperini, Francesco De Eusebio, Giampaolo, sarà anche il Terramano Pomante, tra le altre cose. Bene, festa per festa. Allora, diamoci una botta di energia a questo punto. Sentiamo un po', attenzione, vai.
2: Oh mamma. Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh mamma.
1: Ok, bene così. Dunque, andiamo ancora avanti con Nero di Seppia. Signori, apriamo primissima, prima parte. Siete i benvenuti. Buona giornata a tutti. Prego.
2: Sta sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, dunque apriamo primissima prima parte con lo chalet, appunto la Sirenetta, da Riccardo Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfoot Music, una stagione piena di eventi, 1° giugno Suburbia più 3 DJ vocalist anni 70-80-90 allo chalet la Sirenetta da Riccardo. Va bene, dunque andiamo ancora avanti con quello che va sulla dimica di questi tempi per questa settimana, i favolosi anni 60-70-80, con tanti ringraziamenti da parte vostra, grazie a voi. Grazie a voi. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. È arrivata la nuova novità musicale su Radio Amica International. Bene, abbiamo scelto Bangaranga di Dara, perfetto, bellissima canzone. Bentornate estate, Gardalido è pronto, ci siamo, Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, ci siamo. Ok, De Gustibus, pane, pizza e dolci, via Crucioli 37 a Taramo, peccato di gola garantito. Tra poco la massima del giorno da Radio Amica, prima ancora andiamo avanti naturalmente con un bel e buon caffè. Vai, prego.

Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Signori, andiamo subito allora col momento riservato alla massima del giorno. Chi ama solo il potere, quando lo perde, perde tutto. È vero. Dunque, andiamo ancora avanti. Veniamo alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Su Radio Mica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, il momento riservato alla parte orchestrale qui a Radio Mica. In questi giorni Ennio Morricone dirige orchestra per Chernobyl Tel West, sempre da riascoltare. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine e spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Tra poco, signori, le notizie importanti con Top Clean. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Ok, bene, un attimino di pazienza. Dunque, tra poco ci siamo, va bene, tra poco arriva anche il momento del tempo che farà, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Ok, bene, allora le notizie importanti che abbiamo di Santa Mobili Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Santa Mobili Arredi. Allora, andiamo al ristorante Nero di Seppia, Giuliano Valido, via Trieste 159, stasera che sera al Nido, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo naturalmente, che serata. Vabbè, dunque la canzone più vista della settimana, oltre la settimana, è la canzone Cabana, firmata da Irama. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Signori, abbiamo adesso il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Prima ancora arriva Gardelido aperto, vi aspettiamo naturalmente, super giornate, serate, quello che volete, naturalmente. Buona estate, vai! Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene, andiamo subito allora col tempo che farà quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Mattinata con un po' di nuvolosità sulla parte teramana, ma anche costiera. La circolazione di pressione aria responsabile di deboli piogge si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca, quindi il ritorno del sole. Va bene, in questa giornata di giovedì, esattamente 28 maggio 2026, un passo dal mese di giugno, zero termico intorno ai 3800 metri, mare poco mosso, venti deboli. Signori, veniamo alle temperature. Dunque, l'Aquila più 16 più 26, Sulmona più 18 più 29, Pescara più 21 più 28, Chieti più 19 più 27, Teramo più 20 più 28, Giulianova più 21 più 27, Roccaraso più 14 più 21, Martinsicuro più 22 più 27, Sabetta del Tronto più 21 più 28. Questo è quanto in questo giovedì 28 di marzo. Siamo arrivati praticamente al giorno numero 148 dell'anno 2026, alla fine mancano 217, il sole è sorto esattamente alle 5:25, tramonterà questa sera alle 20:37, scusate, 34. Benissimo, perfetto, bene, giornate comunque che diventano lunghissime. Va bene signori, ci siamo, è arrivato il momento riservato chiaramente al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi, prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti allora con il notiziario del giorno di oggi, giovedì 28 maggio 2026, il segno più del giorno, il segno del leone, il santo e San Emilio Martire. Bene, andiamo con le notizie. Ucraina, l'Europa accelera, possibili negoziati a giugno, vertice a Berlino per le armi. La settimana prossima l'incontro tra Germania, Francia, Italia, Polonia e Regno Unito con Zelensky e avanti con l'adesione all'Unione Europea. Kiev chiede Patriot agli USA e missili da crociera al cancelliere. Da Roma ha previsto un nuovo pacchetto di aiuti. La Lega all'attacco, no a Kiev nell'Unione Europea, la difesa di Forza Italia, noi siamo pienamente favorevoli. Il carroccio, non ci sono i requisiti necessari, gli azzurri nessuna preclusione, ma prima i Balcani. E ancora, e Meloni stoppa Crosetto sulle spese per la difesa. Il confronto tra il premier e il ministro della difesa, Palazzo Chigi, priorità ai fondi contro il caro energia. La discussione sugli impegni fissati dalla NATO e anche sulla clausola SEF con l'Europa. Ma Meloni non intende spendere soldi per la difesa, dice, al momento bisogna star dietro agli italiani per risparmiare sulle bollette. E ancora, da Fondo Monetario e BCE freno alla CISE, solo misure mirate a tempo. Le due istituzioni chiedono all'Italia di riservare gli aiuti alle sole famiglie vulnerabili. Da Washington monito anche sul debito, va ridotto più in fretta possibile. La risposta del Ministero dell'Economia, assorbito il super bonus, il passivo scenderà. Il problema è il super bonus, cioè praticamente rifare le case a sbaffo. Tutti quanti l'hanno rifatto un po', va bene? Significa con i soldi nostri. Va bene, giustamente, va bene. Allora, e adesso il debito è salito a un punto quasi di non ritorno. Va bene, però adesso finirà questo super bonus, dico bene, quindi un annetto ancora, due credo, e poi tutto torna alla normalità. E ancora, l'Iran c'è la bozza d'intesa ma trasmentisce non siamo soddisfatti. Teheran fa trapelare il memorandum di Islamabad, lo stretto riaprirà, lo controlleremo con l'Oman. Donald, falso, Hormuz sarà accessibile a tutti e libero. L'IDF evacuare il sud del Libano. Il presidente americano, l'uranio arricchito non sarà consegnato alla Russia o alla Cina, ma non mi farebbe sentire a mio agio. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha ricordato di voler attuare il piano di immigrazione volontaria da Gaza dei palestinesi. E ancora, voltiamo pagina, veniamo adesso un'altra notizia. Dunque, legge elettorale, il testo, il premio scatta al 42%, ma è bagarre tra i partiti. Via il ballottaggio, chi vince non otterrà più di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Decreto legge in aula, il 26 giugno, primo ok entro luglio. L'opposizione è una forzatura. Per ogni lista o coalizione sarà obbligatorio indicare programma e candidato, premier pena l'esclusione. 80 anni della Repubblica, arriva il francobollo, il manifesto iconico del referendum del 2 giugno del 1946 con la ragazza sorridente che sbucca dalla prima pagina di un giornale, l'immagine riprodotta del francobollo chiaramente per ricordare gli 80 anni della festa della Repubblica. E ancora, voltiamo pagina, la premier pensa solo restare a Parigi, dice Maria Elena Boschi, ma, a Parigi, a Chigi, a Palazzo Chigi, voglio dire, sei stata già al governo Maria Elena Boschi, ma non mi sembra che abbia fatto grandi cose, anzi non hai fatto niente. Il centro-sinistra riparta dalle proposte, alla capogruppo di Italia Viva, capirai, il tavolo col governo facciamolo su bollette benzina, non sullo stabilicum. Va bene, andiamo ancora avanti. Dunque, le prossime elezioni vinte da Alice Line, vedremo che succede, perché noi ci ricordiamo bene tutto quello che ha detto Alice Line, che non funziona niente, che siamo in fallimento, l'Italia insomma non nascono più figli, invece con Alice Line arriveranno figli, arriveranno tante cose. Vabbè, la richiesta della procura, vanno acquisite le chat tra Del Mastro e Caroccia. I PM romani scrivono la giunta per le autorizzazioni per poter utilizzare le conversazioni tra il deputato e il prestanome dei senesi sull'inchiesta della Bisteccheria d'Italia, noto ristorante a Roma. Nel centrodestra c'è chi si dice certo di un esito negativo, le opposizioni chiedono all'ex sottosegretario di consegnare i messaggi. Minacce a secchi da parte degli anarchici, la solidarietà di Conte e Movimento 5 Stelle. Le minacce dell'area anarchica al direttore di Libero Mario Secchi fanno scattare la tutela e un nuovo dibattito sulla sicurezza dei giornalisti. Alla Camera lo scranno Matteotti, ma il centro-destra diserta l'aula. Hanno messo una targa sul posto da cui il deputato pronunciò il discorso contro il fascismo, assente anche tra le opposizioni. E ancora, vediamo adesso a un'altra notizia, la Tangentopoli della Spagna, perquisita la sede dei socialisti, e ora Sanchez è sotto assedio. La Guardia Civile negli uffici del Partito Socialista a Madrid si indaga per finanziamenti illeciti, il blitz mentre il Premier era dal Papa, collaboreremo con la giustizia ed esclude il voto anticipato. Acquisiti documenti contabili, fatture e dispositivi elettronici, nel mirino erano già finiti il fratello e la moglie di Pedro Sanchez. Dunque, il modello spagnolo e l'incredulità a sinistra, un esempio spagnolo che è fallito miseramente. Allora, veniamo a Roma. Villa Borghese diventerà come Central Park a New York. La riqualificazione parte da Piazza di Siena, da Sport e Salute, 1.700.000 euro, anzi 1.700.000 euro. Dunque, l'amministratore delegato Nepi Molineris, restituiamo un monumento alla capitale. Intanto oggi via il concorso di equitazione Italia Caccia dalla Coppa delle Nazioni. Insomma, con la riqualificazione di Piazza di Siena, praticamente sarebbe dove fanno le corse dei cavalli, chiaramente, va bene, e beh, insomma, lì attorno tutto dovrebbe diventare un qualcosa simile a Central Park di New York. Milano, rissa in stazione, 22enne ucciso, coltellato il padre, dice, stata la gang. Gianluca Ibarra Silveira, originario dell'Ecuador, accerchiato e colpito, mollite, è morto in ospedale, gli aggressori fuggiti salendo su un treno, polemica sulla sicurezza. In 20 contro 1, armati lame e bottiglie di vetro, la vittima era col fratello e un amico. L'emergenza delle pandiglias, le bande di Latinos che si affrontano per il controllo del territorio. Pensate un po'. Così esempio eludevano le intercettazioni e per il PM Andrea fu trattato con i guanti. L'ansia di eludere le intercettazioni, gli stretti rapporti tra Silvia Maria Sempio, sorella di Giuseppe, e Andrea Marchetto, all'epoca del delitto comandante della stazione di Carabinieri Galasco, un'amicizia che per indaga potrebbe aver garantito ad Andrea Sempio un atteggiamento ben disposto nei suoi confronti nell'estate 2027, quando Chiara Poggi venne trovata morta nella villetta di via Pascoli a Garlasco. E ancora, Bucarest, nasce la giornata della legalità per celebrare Falcone e Borsellino, presente i prefetti italiani. A Bucarest nasce la prima giornata della legalità dedicata ai magistrati Falcone e Borsellino, Morviglio e agli agenti della scorta uccisi dalla mafia. E ancora, per riavere i nostri figli, parlano i genitori della famiglia di Palmoli, del Bosco, abbiamo fatto di tutto per riavere i nostri figli, ora tocca alle istituzioni. Il padre della famiglia del Bosco, abbiamo compiuto ogni passo che ci è stato richiesto e qualche altro di nostra spontanea volontà. Adesso siamo più forti e uniti e rivogliamo i nostri figli, ma non capisco perché continuano sempre con questa storia. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia, buco da 220 milioni e il Papa commissaria all'ospedale Padre Pio. Cioè, io vorrei dire, prima di parlare di Padre Pio, io vorrei dire, ma scusate, ma nei campi rom dove non entra nessuno, questi signori impegnati nel sociale eccetera, va bene, nessuno che va a dire i bambini qui non vivono bene, per cui vi togliamo dai genitori eccetera, ma perché non andate lì anche? Ve la siete prese con questa famiglia di Palmoli, va bene, famiglia australiana, che è docile, che ha detto sì a ogni richiesta. Ma allora cosa volete? Cioè, a certe volte davvero non riesco a capire. Va bene, dunque, conti in rosso, vertenze sindacali, tensioni con la Regione Puglia, Leone accelera sul dossier Casa Sollievo e nomina una task force straordinaria per gestire la crisi. Il pellegrino svenuto per il caldo, il Santo Padre è andato a trovarlo, malore per un fedele, il pontefice lo soccorre. Dunque, tra poco andiamo subito col momento riservato chiaramente al notiziario locale del giorno. Prima arriva invece De Gustibus, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo, vai.

0: Viale Cruccioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza. Bene, andiamo subito allora con la pagina locale, cominciamo la prima notizia. Turismo e agroalimentare, due bandi da 1 milione di euro, nuove opportunità, risorse per la crescita qui nel Teramano. Il GAL Tereverdi sostiene finanze e progetti per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio. L'obiettivo naturalmente è rafforzare il brand Teramano e lanciare il distretto rurale del Comune Verdi d'Abruzzo. E ancora, vediamo un'altra notizia, dunque voltiamo decisamente pagina. L'esame per la patente al posto degli amici, scoperti due furbetti. Si tratta di episodi distinti che sono verificati a pochi giorni di distanza alla motorizzazione civile. Uno è fuggito quando gli sono stati chiesti i documenti e l'altro è stato bloccato a fine prova dalla polizia. Succede anche di questo. Dunque il lupo al centro di un convegno domani all'Università Teramana. Il lupo animale, simbolo della fauna selvatica italiana, sarà al centro del convegno La conservazione del lupo in Italia. Operazione del cuore, salvata una 23enne pescarese. La giovane donna soffriva di svenimenti per un problema cardiaco. Al Mazzini l'intervento mini-invasivo. Il cuore che si ferma, la perdita di coscienza improvvisa e la paura di non riuscire più a tornare a una vita normale. È partita da una situazione clinica molto delicata, la storia di una 23enne pescarese, pensate un po'. Tra poco, dopo l'acqua, penso che rimanga soltanto due cose, cioè l'università che verrebbe accorpata a quella pescarese, sì, perché si continua in questo passo così, tanto accade, va bene, e l'ospedale, ne rimarrà uno solo in Abruzzo, anzi uno a Pescara, uno all'Aquila, va bene, e quindi tutti gli altri verranno smantellati. Se si continua così, ormai mancano soltanto questi due pezzi, credo, non manca nient'altro. Vedete un po', cari politici teramani, fortissimi, forza e coraggio. Dunque, ma la delusione più grande per me è quella di Paolo Gatti, che veramente ha deluso tantissimo consegnando la nostra acqua. Hanno fregato l'acqua nostra, l'hanno regalata ai pescaresi, che dovete sentirli come parlano. Sì, dicono che loro sono preparati, bravi, pensate un po'. Va bene, dunque, veniamo adesso al post voto Montorio. PD, analisi amare della sconfitta, risultati a leggere senza alibi. Il segretario provinciale Verrocchio annuncia un'assemblea di partito per fare il punto della situazione. Soddisfazione in casa centrodestra. Gatti dice meglio di così non si poteva. Valentini plaude a Tancredi. Va bene, andiamo ancora avanti. Vediamo un'altra notizia. Ambasciatrici di bellezza per i borghi. Concluso il progetto di formazione per i giovani che vogliono lavorare nella promozione del territorio. E ancora, casa di comunità, ecco arrivano i sacerdoti, parroci della Forania di Montorio e Torricella in visita alla struttura sanitaria di Montorio e Alvomano, cioè praticamente un mini ospedale. Dunque, quello che rimarrà a Teramo nel momento in cui la prossima legge dibatterà appunto della chiusura di tutti gli ospedali del Teramano, sarà un unico ospedale a Pescara. Va bene, ok, andiamo tutti lì, facciamo una cosa, guardate, andiamo tutto, anche la prefettura a questo punto, è inutile che rimanga a Teramo il prefetto, che ci sta a fare? Diamo tutte, anche la questura, carabinieri, solo un distrettino piccolo con una decina di persone, di carabinieri o di poliziotti, perché tanto ormai abbiamo dato tutto dall'altra parte e continuano tranquillamente a regalare il nostro mondo a Pescara e l'Aquila. Tutto, diamo forza e coraggio. Va bene, dopo dicono ma Teramo si sta spopolando, ci sono solamente quelli del Bangladesh, eccetera, eccetera, ma tra poco lo diventeremo davvero. Va bene, andiamo con tutto il rispetto, vabbè. Dunque, un food truck per Rural Bilandia, praticamente un camioncino dove si può vendere tutto quello che si produce, il dono della BCC di Castiglione Messina e Mondo. E ancora, vediamo un'altra notizia: PD alleanza larga per le elezioni, progetto e candidati condivisi. Il segretario di Sabatino traccia linea a Tortoreto per l'unità della coalizione a un anno dalla sfida alle urne, ha avviato un percorso di rinnovamento, coalizione aperta a movimenti, associazioni e cittadini. E ancora, vediamo un'altra notizia. Scuola elementare Sant'Omero, piano sulla sicurezza, è stato approvato il progetto relativo ai lavori di messa in sicurezza e normative antincendio della scuola elementare di Sant'Omero capoluogo, finanziato attraverso le risorse del PNRR. A Giulianova, via delle Belle, c'è il doppio senso, irregolarità, pronte ricorso, entra in vigore la modifica della viabilità nel tratto ovest della strada di Carlo, molti ci ringraziano. Il comitato civico contrario annuncia battaglia, gli atti non c'è il parere dell'ufficio lavori pubblici. Multe, un avvocato per le cause, la giunta del via libera nomina il legale per le controversie con i vigili urbani, semafori intelligenti e multe, i cittadini contestano e resistono e servono gli avvocati. Il comando di polizia locale guidato da Roberto Giustini ha reso noto di dover essere difeso nelle cause in cui sia il comune e nello specifico in tutti i procedimenti nei diversi gradi di giustizia. E ancora vediamo adesso un'altra notizia: festival delle bande, oggi c'è la banda militare ucraina a Giulianova, terza giornata della rassegna. Siamo Roseto col centro-destra, ha firmato l'accordo anti Nunes. I partiti della coalizione siglano il patto elettorale col gruppo civico fondato da Tommaso Ginobre. La presidente 40 resta in corsa per la candidatura a Roseto a sindaco, l'alternativa è di Giuseppe Fratelli d'Italia. E ancora, l'asilo 20 riapre a ottobre, potrà ospitare fino a 60 alunni. Il comune avvia le iscrizioni, le strutture dell'ente, i posti per bambini aumentano da 76 a 120. E ancora, andiamo avanti, sempre a Roseto, lungomare, doghe rotte sulla passeggiata, la plastica riciclata si spezza. Ennesima rottura della passeggiata pedonale sul lungomare sud di Roseto alla vigilia della stagione estiva, va subito riparata. Ad Atri, travolta di strada, telecamere decisive, la polizia stradale esamina l'immagine per accertare le cause dell'incidente costato la vita a un'ottantenne che si chiama Gabriella Pelusi. E ancora, strisce blu al via il pagamento per estate, tariffe in vigore da sabato fino al 13 settembre, stessi importi dell'anno scorso, ci sono 70 posti in più nelle strisce blu a Pineto. E ancora, signori, chiudiamo con il bene più prezioso che abbiamo, l'acqua, che abbiamo regalato chiaramente a Pescara e dintorni. L'acqua si candida a rimanere l'unico gestore in Abruzzo, perché dicono lì e da quelle parti, noi sempre più efficienti. La presidente Brandelli dell'H di Pescara, cioè il gestore dell'acqua pescarese, presente il bilancio appena approvato, siamo in crescita, utile quasi raddoppiato, solo noi sappiamo come tenere appunto l'acqua. La riforma è una scelta equilibrata e responsabile, dice Brandelli, che punta a cercare soluzioni migliori per garantire efficienza, qualità di servizi, eccetera. Vedremo un po' questa efficienza. Marsiglio, questa volta hai sbagliato, e dietro di te abbiamo anche Paolo Gatti, e c'è anche però una signora politica abruzzese che opera nel campo del Movimento 5 Stelle, Pina, mi sa che si chiama, sembrerebbe che sia lei, e Pina Ciamariconi, dalle notizie che abbiamo, che è del Movimento 5 Stelle, che ha appoggiato pienamente questa regalia della nostra acqua a Pescara, e subito il presidente dell'H Brandelli dice: noi siamo pronti, preparati, dobbiamo prendere in mano le redini, perché fra qualche tempo comanderemo noi su tutto l'Abruzzo, e noi col cappello in mano andremo a chiedere un po' d'acqua per Teramo. Hai capito, Paolo Gatti, dove ci hai portato? Vabbè, dunque andiamo ancora avanti, veniamo adesso invece al momento riservato alla scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Prego, regia.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli, e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
2: Ok, bene così. Dunque, veniamo subito adesso al momento dello sport. Ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Milan, Iraola si allontana. Grosso Fiorentina è fatta. Grosso passerà alla Fiorentina come nuovo allenatore. I rossoneri sondano altri profili. Oltre a Xavi e Glasner spunta Van Bommel. Italiano è pronto per la firma col Napoli e attende di trovare l'accordo di rescissione con i Felsini. Tramonta l'idea di Max Allegri. Di Francesco può lasciare il Lecce, su di lui c'è il Bologna. I giallorossi studiano calabro della Carrarese. Il Real tenta bastone all'Inter. Ildiz resta alla Juventus. Ederson dall'Atalanta verso il Milan. Anzi, scusate, verso il Manchester United. La Roma pensa addirittura a Scamacca dell'Atalanta. Il Napoli, in attesa di trovare il nuovo allenatore, si muove per portare in azzurro Esposito del Cagliari. Balsic saluta la Lazio e firma col Venezia. La Juve studia il rinnovo di Vlahovic e guarda ai possibili sostituti. E ancora, andiamo avanti. Arbitri, c'è inoltre esposto, voti bassi indotti dall'alto. La denuncia di Guido Alfonsi, presidente della sessione abruzzese dell'Aquila, nell'ultima giornata cambia valutazioni sospette per estromettere Dionisi. Il presidente del sistema risulta molto opaco, soprattutto continua a dare segni di impunità. Devono spiegare le motivazioni del punteggio. Fanno come vogliono, chiaramente, ma sarà la stessa. Guardate, quando si arriva in alto, così in alto, a livello nazionale, poi a livello locale non conta niente, puoi protestare quanto vuoi, così sarà per l'acqua, così per altre cose. Per esempio, tanto che ci siamo ormai, svendiamo Teramo, no? La prefettura, che cosa c'è qui a Teramo? Che ci sta a fare? Va bene, diamo via anche la prefettura, facciamo che ci siano soltanto una stazione, scegliamo tra poliziotti e carabinieri, una decina di poliziotti e di carabinieri possono rimanere a Teramo, piccola stazioncina e via, paesone Teramo è arrivato, tutti contenti, felici. Andiamo avanti. Dunque, il Crystal Palace batte il Rayo Vallecano e vince il primo trofeo europeo del club. Il Crystal Palace conquista il primo trofeo internazionale della propria storia, superando 1-0 il Rayo Vallecano nella finalissima di Conference League. Complimenti, insomma, gli inglesi hanno preso tutto quasi quest'anno. Vabbè, andiamo avanti con il tennis. Sonego, Cina e Paolini salutano il Roland Garros. Spiace davvero, azzurri eliminati al secondo turno. Oggi torna in campo Yannick Sinner alle 12 la sfida con Cerundolo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Veniamo al ciclismo. Sorpresa a Valgrin ad Andalo. Vingegaard controlla il giro. Terzo posto per l'italiano Caruso. Entra nella top 10 in classifica generale. Frazione ondulata. Occhio a Ciccone che potrebbe finalmente rivalersi. Speriamolo, va bene, perché Ciccone si è perso un po' in classifica generale del Giro d'Italia. A sé caldo Pescara Venezia e la Dade Berardi sul piatto. Piace il trequartista marocchino. Il belga pescarese può finire in laguna. Brescia e Ascoli in finale per tornare in Serie B, assalto alla promozione. E ancora Pineto, Postiglione piace in Serie B, in agguato c'è Lentella. Oggi il premio Galeone a Pescara, parati di stelle in città, alle 16:30 in comune la cerimonia con Allegri, Gasperini, Francesco, Giampaolo e anche Gravina. Giulianova è testa a testa, l'abbiamo già detto, tra Pergolizzi e Cristiano.

molto contenti. Va bene, dunque allora, dal Cason spinge la Sant'Egidiese, daremo il massimo per vincere questa partita. Il Rossi domenica nel ritorno contro l'ex Pal si gioca l'accesso al finale playoff per la Serie D. Dunque è una Sant'Egidiese che ci crede, naturalmente seguita dai propri tifosi, insomma è festa a Sant'Egidio se dovesse arrivare la Serie D in questo modo. Vediamo al basket di A2, purtroppo è finita così. Roseto perde 94-70 a Ruvo di Puglia e sprofonda in Serie B. I biancazzurri capo a Ruvo di Puglia nella finalissima play-out retrocedono dopo un solo anno, pesa l'infortunio di Harrison. E Finelli non parla con la stampa, la delusione del coach bianco-azzurro. Beh, è finita così, è finita male, ma chiaramente bisognava fare di più all'inizio, cioè quando si fanno le squadre. Bene, stop signori, col notiziario andiamo con gli appunti di Radio Mica International. Sentiamo un po', prego regia, vai. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Taramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Chef Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sport, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Chef Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così. Dunque andiamo con gli appunti di Radio Mica International. Prosegue la marcia delle canzoni anni 60, 70, 80 su Radio Mica International. Va bene, è una marcia vincente. È singolare, nel senso che le note entrano nei nostri cuori. Di Sante Mobili e Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate su Radio Mica, anzi da Radio Mica International. Va bene, allora sentiamo un po', attenzione, vai pure, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Mica International. Andiamo con le notizie riservate alla Chilo da Sante, ristorante a base di pesce Tortoletto Alto, al telefono per prenotazioni 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti. Abbiamo la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato. E poi naturalmente se il tuo motore va lento, allora prova con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia, siamo arrivati a giovedì 28.

Fa la valigia. Io adesso

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abelante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abelante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto e se le vuoi veramente...

e vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Novalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Micra Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Micra Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicrainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque. All'ascolto di Radio Amica International, bene, siamo arrivati a giovedì 28 maggio 2026, San Emilio Martire, un passo dal mese di giugno. Ricordo che il 2 giugno è festa perché è la festa della Repubblica, il segno più del giorno è il segno del Leone, ci hanno fregato l'acqua del ruzzo. Questa è la verità e dovete sapere e dovete sentire come parla la dirigente dell'H di Pescara. È giusto che il tutto venga a noi perché noi siamo i più diligenti. Quelli che hanno saputo nel tempo mantenere, cioè sono cose pazzesche, abbiamo regalato. Oh, dunque, tra le altre cose, adesso mi è stato mandato un messaggio, quindi sembrerebbe che a votare a favore di questo passaggio, diciamolo francamente ai pescaresi, va bene, sembra che sia stato oltre a Paolo Gatti, che ci ha messo il suo alla grande, anche Pina Ciammericoni del Movimento 5 Stelle qui a Teramo, appunto, che ha votato la riforma idrica contro la Ruzzoletti di Teramo. Questo sembrerebbe così, mi hanno mandato questo messaggio, va bene, noi lo mandiamo così com'è, nella speranza che qualcuno ci smentisca, ma qui non ci smentisce nessuno. Dunque, dovrebbe esserci un incontro oggi tra il sindaco D'Alberto e Paolo Gatti. Comunque Paolo Gatti, non si svende una città così, cioè la stiamo facendo finire, un paesotto. Va bene, allora parleremo più tardi di questa notizia. Ostacolo Hormuz per l'intesa, Teheran fa trapelare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman, gli USA, falso, sarà accessibile a tutti. Fondo monetario, nodo debito, le misure su carburanti siano temporanee e mirate. Va bene, dunque, allora veniamo alla bozza d'accordo dell'Iran. Io penso che in questo momento stia sbagliando Trump, perché se sei in guerra, la guerra la inizi e la finisci. Per me funziona così, perché adesso tra tira e molla alla fine saranno gli Stati Uniti che dovranno accordarsi con l'Iran, vedrete. Va bene, andiamo avanti. Quindi tutta questa guerra per che cosa? Meloni stoppa le spese per le armi, prima le bollette, il confronto con Crosetto a Palazzo Chigi. Mentre a Bruxelles si discute un nuovo pacchetto armi per Kiev, Meloni dice no a Crosetto sugli ulteriori fondi per la difesa italiana, servono al momento per il caro energia, non se ne parla minimamente per le armi. E poi ancora il lancio parte da Piazza di Siena verso apertura H24, Villa Borghese come Central Park, benissimo, bella. Legge elettorale col testo, opposizione no forzature, il decreto legge in aula il 26 giugno, primo sì entro la fine di luglio. La Tangentopoli spagnola perquisita, la sede del Partito Socialista Spagnolo, anche Sanchez sotto assedio il Papa e dice non mi dimetto, certo non è un momento facile. Allora, vediamo al papà del Bosco, fatto ogni cosa, ora ridateci i bambini, hanno ragione, abbiamo fatto tutto quello che volevate voi altri. Il segno più vivo del giorno è il segno del Leone, tempo delle sfide, signori e signori, ci siamo. Tra le altre cose, stasera a Pescara, sempre a Pescara, bene, c'è grande premiazione di un premio calcistico, tra gli altri ci saranno Allegri, Gasperini, Francesco D'Eusebio, Giampaolo, sarà anche il Teramano Pomante, tra le altre cose. Bene, festa per festa. Allora, diamoci una botta di energia a questo punto. Sentiamo un po', attenzione, vai.
2: Oh mamma. Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh mamma.
1: Ok, bene così. Dunque, andiamo ancora avanti con Nero di Seppia. Signori, apriamo primissima, prima parte. Siete i benvenuti. Buona giornata a tutti. Prego.
2: Stasera sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, dunque apriamo primissima prima parte con lo chalet, appunto la Sirenetta, da Riccardo Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfoot Music, una stagione piena di eventi, 1° giugno Suburbia, più 3 DJ vocalista anni 70-80-90, allo chalet la Sirenetta da Riccardo. Va bene, dunque andiamo ancora avanti con quello che va sulla dimica di questi tempi per questa settimana, i favolosi anni 60-70-80, con tanti ringraziamenti da parte vostra, grazie a voi. Grazie a voi. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. È arrivata la nuova novità musicale su Radio Amica International. Bene, abbiamo scelto Bangaranga di Dara, perfetto, bellissima canzone. Bentornate, estate, Garda Lido è pronto, ci siamo, Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, ci siamo. Ok, De Gustibus, pane, pizza e dolci, via Crucioli 37 a Taramo, peccato di gola garantito. Tra poco la massima del giorno da Radio Amica, prima ancora andiamo avanti naturalmente con un bel e buon caffè. Vai, prego.

Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Signori, andiamo subito allora col momento riservato alla massima del giorno. Chi ama solo il potere, quando lo perde, perde tutto. È vero. Dunque, andiamo ancora avanti. Veniamo alla scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Su Radio Mica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, il momento riservato alla parte orchestrale qui a Radio Mica. In questi giorni Ennio Morricone dirige orchestra per Chernobyl Tell West, sempre da riascoltare. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine e spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Tra poco, signori, le notizie importanti con Top Clean. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: bene, un attimino di pazienza. Dunque, tra poco ci siamo, va bene, tra poco arriva anche il momento del tempo che farà, prego.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene, allora le notizie importanti che abbiamo: di Santa Mobili Arredi, via Sola di 5, San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Santa Mobili Arredi. Allora, andiamo al ristorante Nero di Seppia, Giulia Novalido, via Trieste 159, stasera che sera al Nido, al Nero di Seppia. Ristorante a base di pesce di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo naturalmente, che serata. Vabbè, dunque la canzone più bella della settimana, oltre la settimana, è la canzone Cabana, firmata da Irama. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Signori, abbiamo adesso il meteo a seguire il notiziario del giorno. Prima ancora arriva Gardelido aperto, vi aspettiamo naturalmente, super giornate, serate, quello che volete. Naturalmente, buona estate, vai!
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene, andiamo subito allora col tempo che farà quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Mattinata con un po' di nuvolosità sulla parte terramana, ma anche costiera. La circolazione di pressione aria responsabile di deboli piogge si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca, quindi il ritorno del sole. Va bene, in questa giornata di giovedì, esattamente 28 maggio 2026, un passo dal mese di giugno, zero termico intorno ai 3800 metri, mare poco mosso, venti deboli. Signori, veniamo alle temperature. Dunque, l'Aquila più 16, più 26, Sulmona più 18, più 29, Pescara più 21, più 28, Chieti più 19, più 27, Teramo più 20, più 28, Giulianova più 21, più 27, Roccaraso più 14, più 21, Martinsicuro più 22, più 27, Sabetta del Tronto più 21, più 28. Questo è quanto in questo giovedì 28 di marzo. Siamo arrivati praticamente al giorno numero 148 dell'anno 2026, alla fine mancano 217, il sole è sorto esattamente alle 5:25, tramonterà questa sera alle 20:37, scusate, 34. Benissimo, perfetto, bene, giornate comunque che diventano lunghissime. Va bene signori, ci siamo, è arrivato il momento riservato chiaramente al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti allora con il notiziario del giorno di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Il segno più del giorno è il segno del leone, il santo e San Emilio Martire. Bene, andiamo con le notizie. Ucraina, l'Europa accelera, possibili negoziati a giugno, vertice a Berlino per le armi. La settimana prossima l'incontro tra Germania, Francia, Italia, Polonia e Regno Unito con Zelensky e avanti con l'adesione all'Unione Europea. Kiev chiede Patriot agli USA e missili da crociera al cancelliere. Da Roma ha previsto un nuovo pacchetto di aiuti. La Lega all'attacco, no a Kiev nell'Unione Europea, la difesa di Forza Italia, noi siamo pienamente favorevoli. Il carroccio, non ci sono i requisiti necessari, gli azzurri nessuna preclusione, ma prima i Balcani. E ancora, e Meloni stoppa Crosetto sulle spese per la difesa. Il confronto tra il Premier e il Ministro della Difesa, Palazzo Chigi, priorità e fondi contro il caro energia. La discussione sugli impegni fissati dalla NATO e anche sulla clausola SEF con l'Europa. Ma Meloni non intende spendere soldi per la difesa, dice, al momento bisogna star dietro agli italiani per risparmiare sulle bollette. E ancora, da Fondo Monetario e BCE frenano alle accise, solo misure mirate a tempo. Le due istituzioni chiedono all'Italia di riservare gli aiuti alle sole famiglie vulnerabili. Da Washington monito anche sul debito, va ridotto più in fretta possibile. La risposta del Ministero dell'Economia, assorbito il super bonus, il passivo scenderà. Il problema è il super bonus, cioè praticamente rifare le case a sbaffo. Tutti quanti l'hanno rifatto un po', va bene? Significa con i soldi nostri. Va bene, giustamente, va bene. Allora, e adesso il debito è salito a un punto quasi non ritorno. Va bene, però adesso finirà questo super bonus, dico bene, quindi un annetto ancora, due credo, e poi tutto torna alla normalità. E ancora, l'Iran c'è la bozza d'intesa, ma trasmentisce non siamo soddisfatti. Teheran fa tropelare il memorandum di Islamabad, lo stretto riaprirà e lo controlleremo con l'Oman. Donald, falso, Hormuz sarà accessibile a tutti e libero. L'IDF evacuare sud del Libano. Il presidente americano, l'uranio arricchito non sarà consegnato alla Russia o alla Cina, ma non mi farebbe sentire a mio agio. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha ricordato di voler attuare il piano di immigrazione volontaria da Gaza dei palestinesi. E ancora, voltiamo pagina, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, legge elettorale, il testo, il premio scatta al 42%, ma è bagarre tra i partiti. Via il ballottaggio, chi vince non otterrà più di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Decreto legge in aula il 26 giugno, primo ok entro luglio. L'opposizione è una forzatura. Per ogni lista o coalizione sarà obbligatorio indicare programma e candidato, premier pena l'esclusione. 80 anni della Repubblica, arriva il francobollo, il manifesto iconico del referendum del 2 giugno del 1946 con la ragazza sorridente che sbuca dalla prima pagina di un giornale, l'immagine riprodotta del francobollo chiaramente per ricordare gli 80 anni della festa della Repubblica. E ancora, voltiamo pagina, la Premier pensa solo a restare a Parigi, dice Maria Elena Boschi, ma a Parigi, a Chigi, a Palazzo Chigi, voglio dire... sei stata già al governo, Maria Elena Boschi, ma non mi sembra che abbia fatto grandi cose, anzi non hai fatto niente. Il centro-sinistra riparta dalle proposte alla capogruppo di Italia Viva, capirai, il tavolo col governo facciamolo su bollette benzina, non sullo stabilicum. Va bene, andiamo ancora avanti. Dunque, alle prossime elezioni vinte da Alice Lyon vedremo che succede, perché noi ci ricordiamo bene tutto quello che ha detto Alice Lyon, che non funziona niente, che siamo in fallimento, l'Italia insomma non nascono più figli, invece con Alice Lyon arriveranno figli, arriveranno tante cose. Vabbè, la richiesta della procura, vanno acquisite le chat tra Del Mastro e Caroccia. I PM romani scrivono la giunta per le autorizzazioni per poter utilizzare le conversazioni tra il deputato e il prestanome dei senesi sull'inchiesta della Bisticceria d'Italia, noto ristorante a Roma. Nel centrodestra c'è chi si dice certo di un esito negativo, le opposizioni chiedono all'ex sottosegretario di consegnare i messaggi. Minacce a secchi da parte degli anarchici, la solidità di Conte, Movimento 5 Stelle. Le minacce dell'area anarchica al direttore di Libero Mario Secchi fanno scattare la tutela e un nuovo dibattito sulla sicurezza dei giornalisti. Alla Camera lo scranno Matteotti, ma il centrodestra diserta l'aula. Hanno messo una targa sul posto da cui il deputato pronunciò il discorso contro il fascismo, assente anche tra le assenze anche tra le opposizioni. E ancora, vediamo adesso a un'altra notizia, la Tangentopoli della Spagna, perquisita la sede dei socialisti e ora Sanchez è sotto assedio. La Guardia Civile negli uffici del Partito Socialista a Madrid si indaga per finanziamenti illeciti, il blitz mentre il Premier era dal Papa. Collaboreremo con la giustizia ed esclude il voto anticipato. Acquisiti documenti contabili, fatture e dispositivi elettronici, nel mirino erano già finiti il fratello e la moglie di Pedro Sanchez. Dunque il modello spagnolo e l'incredulità a sinistra, un esempio spagnolo che è fallito miseramente. Allora veniamo a Roma, Villa Borghese diventerà come Central Park a New York, la riqualificazione parte da Piazza di Siena, scusate, da Sport e Salute, 1.700.000 euro, anzi 1.700.000 euro. Dunque l'amministratore delegato Nepi Molineris, restituiamo un monumento alla capitale. Intanto oggi via il concorso di equitazione Italia Caccia dalla Coppa delle Nazioni, insomma la riqualificazione di Piazza di Siena, praticamente sarebbe dove fanno le corse dei cavalli, chiaramente, va bene, e beh, insomma lì attorno tutto dovrebbe diventare un qualcosa simile a Central Park di New York. Milano, rissa in stazione, 22enne ucciso, coltellato il padre, dice, è stata la gang. Gianluca Ibarra Silveira, originario dell'Ecuador, accerchiato e colpito, buona lite, è morto in ospedale, gli aggressori fuggiti salendo su un treno, polemica sulla sicurezza. In 20 contro 1, armati lame e bottiglie di vetro, la vittima era col fratello e un amico. L'emergenza delle pandiglias, le bande di Latinos che si affrontano per il controllo del territorio. Pensate un po'. Così esempio eludevano le intercettazioni e per il VM Andrea fu trattato con i guanti. L'ansia di eludere le intercettazioni, gli stretti rapporti tra Silvia Maria Sempio, sorella di Giuseppe, e Andrea Marchetto, all'epoca del delitto comandante della stazione Carabinieri ieri Galasco, un'amicizia che per indaga potrebbe aver garantito ad Andrea Sempio un atteggiamento ben disposto nei suoi confronti nell'estate 2027, quando Chiara Poggi venne trovata morta nella villetta di via Pascoli a Galasco. E ancora, Bucarest, nasce la giornata della legalità per celebrare Falcone e Borsellino, presente i prefetti italiani. A Bucarest nasce la prima giornata della legalità dedicata ai magistrati Falcone e Borsellino, Morviglio e agli agenti della scorta uccisi dalla mafia. E ancora, per riavere i nostri figli, parlano i genitori della famiglia di Palmoli, del Bosco, abbiamo fatto di tutto per riavere i nostri figli, ora tocca alle istituzioni. Il padre della famiglia del Bosco, abbiamo compiuto ogni passo che ci è stato richiesto e qualche altro di nostra spontanea volontà. Adesso siamo più forti e uniti e rivogliamo i nostri figli, ma non capisco perché continuano sempre con sta storia. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia, buco da 220 milioni e il Papa commissaria all'ospedale Padre Pio. Cioè, io vorrei dire, prima di parlare di Padre Pio, scusate, ma nei campi rom dove non entra nessuno, quei signori impegnati nel sociale eccetera, va bene, nessuno che va a dire i bambini qui non vivono bene, per cui vi togliamo dai genitori eccetera, ma perché non andate lì anche? Ve la siete prese con questa famiglia di Palmoli, va bene, famiglia australiana, che è docile, che ha detto sì a ogni richiesta. Ma allora cosa volete? Cioè, a certe volte davvero non riesco a capire. Va bene, dunque, Conti in rosso, vertenze sindacali, tensioni con la Regione Puglia, Leone accelera sul dossier Casa Sollievo e nomina una task force straordinaria per gestire la crisi. Il pellegrino svenuto per il caldo, il Santo Padre è andato a trovarlo, malore per un fedele, il pontefice lo soccorre. Tra poco andiamo subito col momento riservato chiaramente al notiziario locale del giorno. Prima arriva invece De Gustibus, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo, vai.

Viale Cruccioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza. Bene, andiamo subito allora con la pagina locale. Cominciamo la prima notizia: turismo e agroalimentare, due bandi da 1 milione di euro, nuove opportunità, risorse per la crescita qui nel Teramano. Il GAL Tereverdi sostiene, finanzia progetti per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio. L'obiettivo naturalmente è rafforzare il brand Terramano e lanciare il distretto rurale del Comune Verdi d'Abruzzo. E ancora vediamo un'altra notizia. Dunque, voltiamo decisamente pagina. L'esame per la patente al posto degli amici, scoperti due furbetti. Si tratta di episodi distinti che sono verificati a pochi giorni di distanza alla motorizzazione civile. Uno è fuggito quando gli sono stati chiesti i documenti, l'altro è stato bloccato a fine prova dalla polizia. Succede anche di questo. Dunque, il lupo al centro di un convegno domani all'Università Teramana. Il lupo animale, simbolo della fauna selvatica italiana, sarà al centro del convegno La conservazione del lupo in Italia. Operazione del cuore, salvata una 23enne pescarese. La giovane donna soffriva di svenimenti per un problema cardiaco. Al Mazzini, l'intervento mini-invasivo. Il cuore che si ferma, la perdita di coscienza improvvisa e la paura di non riuscire più a tornare a una vita normale. È partita da una situazione clinica molto delicata, la storia di una 23enne pescarese. Pensato un po', tra poco, dopo l'acqua, penso che rimanga soltanto due cose, cioè l'università che verrebbe accorpata a quella pescarese, sì, perché se continua in questo passo così tanto accade, va bene, e l'ospedale, ne rimarrà uno solo in Abruzzo, anzi uno a Pescara, uno all'Aquila, va bene, e quindi tutti gli altri verranno smantellati. Se si continua così, ormai mancano soltanto questi due pezzi, credo, non manca nient'altro. Vedete un po', cari politici teramani, fortissimi, forza e coraggio. Dunque, ma la delusione più grande per me è quella di Paolo Gatti, che veramente ha deluso tantissimo consegnando la nostra acqua. Hanno fregato l'acqua nostra, l'hanno regalata ai pescaresi, che dovete sentirli come parlano. Sì, dicono che loro sono preparati, bravi, pensate un po'. Va bene, dunque, veniamo adesso al post voto Montorio. PD, analisi amare della sconfitta, risultati a leggere senza alibi. Il segretario provinciale Verrocchio annuncia un'assemblea di partito per fare il punto della situazione. Soddisfazione in casa centrodestra. Gatti dice: meglio di così non si poteva. Valentini plaude a Tancredi. Va bene, andiamo ancora avanti. Vediamo un'altra notizia. Ambasciatrici di bellezza per i borghi. Concluso il progetto di formazione per i giovani che vogliono lavorare nella promozione del territorio. E ancora, casa di comunità, ecco, arrivano i sacerdoti, parroci della Forania di Montorio e Torricella in visita alla struttura sanitaria di Montorio e Alvomano, cioè praticamente un mini ospedale. Dunque, quello che rimarrà a Teramo nel momento in cui la prossima legge dibatterà appunto della chiusura di tutti gli ospedali del Teramano, sarà un unico ospedale a Pescara. Va bene, ok, andiamo tutti lì, facciamo una cosa, guardate.

0: Turismo, sorpresa Valgren ad Andalo, Vingegaard controlla il giro. Terzo posto per l'italiano Caruso, entra nella top 10 in classifica generale. Frazione ondulata, occhio a Ciccone che potrebbe finalmente rivalersi, speriamolo, va bene, perché Ciccone si è perso un po' in classifica generale del Giro d'Italia. Asse caldo Pescara Venezia e la Dad Berardi sul piatto, piace il trequartista marocchino, il baby pescarese può finire in laguna. Brescia e Ascoli in finale per tornare in Serie B, assalto alla promozione. E ancora Pineto, Postiglione piace in Serie B, in agguato c'è Lentella. Oggi il primo galeone Pescara, parati di stelle in città, alle 16.30 in comune la cerimonia con Allegri, Gasperini, Francesco, Giampaolo e anche Gravina. Giulianova è testa a testa, l'abbiamo già detto, tra Pergolizzi e Cristiano Del Grosso, mentre il fratello Federico molto probabilmente allenerà l'Angolana, perché da quelle parti vogliono andare assolutamente in Serie D. Teramo via colloqui, si lavora sulla conferma della Sandretti, mentre Giulli potrebbe andare via. Si lavora la conferma in casa Teramo, il DS Francesco Micciola ha iniziato a sondare la disponibilità di alcuni giocatori. Va bene, o si pensa anche a qualche acquisto, ora che Pomante è rimasto come allenatore del Teramo Calcio, ne siamo veramente molto molto contenti. Va bene, dunque allora, dal Cason spinge la Sant'Egidiese, daremo il massimo per vincere questa partita. Il Girorossi domenica nel ritorno contro l'ex Pal si gioca l'accesso al finale playoff per la Serie D. Dunque è una Sant'Egidiese che ci crede, naturalmente seguita dai propri tifosi, insomma è festa a Sant'Egidio se dovesse arrivare la Serie D in questo modo. Vediamo al basket di A2, purtroppo è finita così. Roseto perde 94-70 a Ruvo di Puglia e sprofonda in Serie B. I biancazzurri capo a Ruvo di Puglia nella finalissima play-out retrocedono dopo un solo anno, pesa l'infortunio di Harrison. E Finelli non parla con la stampa, la delusione del coach bianco-azzurro. Beh, è finita così, è finita male, ma chiaramente bisognava fare di più all'inizio, cioè quando si fanno le squadre. Bene, stop signori, col notiziario andiamo con gli appunti di Radio Mica International. Sentiamo un po', prego regia, vai. Un mondo di cose buone, Che Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Che Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Che Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così. Dunque andiamo con gli appunti di Radio Mica International. Prosegue la marcia delle canzoni anni 60, 70, 80 su Radio Mica International. Va bene, è una marcia vincente e singolare, nel senso che le note entrano nei nostri cuori. Di Sante Mobili e Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean, al 348 34 30 412, impresa di pulizia sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate su Radio Mica, anzi da Radio Mica International. Va bene, allora sentiamo un po', attenzione, vai pure, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335 6564 507 tramite WhatsApp. Riprendi quindi il bello che ti circonda. Entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia. Un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
1: Andiamo con le notizie riservate alla Chirota Sante, ristorante a base di pesce, Tortoletto Alto. Al telefono per prenotazioni 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti. Abbiamo la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti.

0: Giulia Nova Lido, Mondo Risparmio, Servizi e Qualità, con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato. E poi naturalmente, se il tuo motore va lento, allora prova con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti. Dunque, vediamo adesso a un'altra notizia. Siamo arrivati a giovedì 28 di maggio, ad un passo da giugno. Stasera va Carta e Cartone, dopo le ore 20 sotto il portone di casa Carta e Cartone, in questo giovedì 28 di giugno. Tra poco la fortuna, perché giovedì si torna a giocare, anche questo c'è, va bene. Prima andiamo da Casa Delfico, che vi aspetta per questo super fine settimana. Vai. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Andiamo subito con le dunque i numeri, diamo i numeri. Concorso numero 85, attenzione, il 6 stasera vale 170 milioni 800 mila euro per il Super Enalotto. Passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Firenze Genova, numeri consigliati 60, 62, 67, abbinati al 46, 47. Questo su Firenze Genova, su Napoli Palermo 49, 51, 56, abbinati al 64 e 65, ripeto 49, 51, 56, abbinati al 64 e 65 su Napoli Palermo. Buona fortuna. Signori, tra poco le farmacie di turno, prima arrivano le canzoni sotto l'ombrellone. Prego. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International. Le farmacie di turno quest'oggi giovedì 28 di maggio. Teramo città, 1500 Vieri Cruscioli, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina ore 9. Domani è venerdì. A Mocione Bellante Foschia, da Trepicella, Pinete Silvi di Pietro Pinetto, a Giulianova Ielo, Via Rossini. In Val Vibrata, Val Vibrata, Izzi Civitella, Salvi Coroppoli, a Roseto Candeloni. A Montefino, farmacia Montefino, Castellisola Guasti, a Montorio Dorisio. A Teramo città, farmacia di Giacinto, Vieri Cruscioli, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina venerdì ore 9. Bene signori, siamo arrivati al momento delle super classifiche con Sosta Gustosa. Andiamo a vedere un attimino la super classifica del giorno. Vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Oh.
0: Ok, bene, dunque allora Radio Mica International, 48 complimenti, signori, giovedì tocca ai dischi. Il disco più venduto la settimana, Thriller di Michael Jackson, che è una canzone del 1982, anzi non una canzone, è un LP del 1982. Al secondo posto The Rolling Stone col nuovo disco In The Star, al terzo Max Gazzè, ornamento delle cose secondarie, al quarto Mannarino, Primo Amore, al quinto Radiohead, Benz, al sesto Kid Yugi, anche gli eroi muoiono, al settimo è BTS, Orang, all'ottavo Shiva, Vangelo, perfetto. Vediamo adesso invece alla radio la canzone più richiesta, più seguita, più come dire cliccata, è Lady Gaga e Deci con Runway, al secondo Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, al terzo The Colors Rolling Stone, al quarto Serena Bancale Al Mio Paese, al quinto Harry Styles American Girls, al sesto Francesco Gabbani Summer Funk, al settimo Safe Buona Domenica, all'ottavo Annalisa Canzone Estiva, al nono Madonna Sabrina Carpenter Bring Your Love, al decimo Madame con Marrakesh Volevo Capire, super brano tra i più venduti in assoluto della settimana. Va bene signori, ci siamo, andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione di questo giovedì e chiaramente le comunicazioni di servizio. La regia è pronta, allora possiamo andare, cliccaci sopra, vai.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con l'oroscopo del giovedì 28 maggio 2026. Ariete, la luna evidenzia l'emotività e favorisce comportamenti impulsivi generando una sorta di vortice nel quale rischi di perdere l'orientamento. Toro, la configurazione esaspera la tua vulnerabilità emotiva facendoti credere che tu sia più fragile di quanto tu non sia. Gemelli, la luna un po' di traverso potrebbe fare emergere delle difficoltà nel lavoro obbligandoti a rallentare un momento. Cancro, oggi la tua amata luna viene a trovarsi in una posizione piuttosto difficile e faticosa e il tuo coinvolgimento emotivo è forse più elevato del solito. Leone, forse anche un effetto dell'opposizione di Plutone con cui convivi già da più di un anno, ma ora non ti accontenti più dello status quo. Vuoi andare oltre, Vergine? Il cielo di oggi è piuttosto teso, ma tu sei più che determinato ad andare avanti per la tua strada. Molto Marte favorevole alimenta il tuo lato più dinamico. Veniamo alla bilancia, la configurazione ti mette in guardia.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è

2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica. Perché la tua vacanza è speciale, Waikiki Beach è speciale, Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdono.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.

la guerra mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

così, se mi guardi così, prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, e se poi te ne vai, va a finire, esco di testa.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque. All'ascolto di Radio Amica International, bene, siamo arrivati a giovedì 28 maggio 2026, San Emilio Martire è un passo dal mese di giugno. Ricordo che il 2 giugno è festa perché è la festa della Repubblica, il segno più del giorno è il segno del leone, ci hanno fregato l'acqua del ruzzo. Questa è la verità e dovete sapere e dovete sentire come parla la dirigente dell'H di Pescara. È giusto che il tutto venga a noi perché noi siamo i più diligenti. Quelli che hanno saputo nel tempo mantenere, cioè sono cose pazzesche, abbiamo regalato. Dunque, tra le altre cose, adesso mi è stato mandato un messaggio, quindi sembrerebbe che a votare a favore di questo passaggio, diciamolo francamente ai pescaresi, va bene, sembra che sia stato oltre a Paolo Gatti, che ci ha messo il suo alla grande, anche Pina Ciammericoni del Movimento 5 Stelle qui a Teramo, appunto, che ha votato la riforma idrica contro la Ruzzoletti di Teramo. Questo sembrerebbe così, mi hanno mandato questo messaggio, va bene, noi lo mandiamo così com'è, nella speranza che qualcuno ci smentisca, ma qui non ci smentisce nessuno. Dunque, dovrebbe esserci un incontro oggi tra il sindaco D'Alberto e Paolo Gatti. Comunque Paolo Gatti, non si svende una città così, cioè la stiamo facendo finire, un paesotto. Va bene, allora parliamo più tardi di questa notizia. Ostacolo Hormuz per l'intesa, Teheran fa trapelare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman, gli USA, falso, sarà accessibile a tutti. Fondo monetario, nodo debito, le misure su carburanti siano temporanee e mirate. Va bene, dunque, allora veniamo alla bozza d'accordo dell'Iran. Io penso che in questo momento stia sbagliando Trump, perché se sei in guerra, la guerra la inizi e la finisci. Per me funziona così, perché adesso tra tira e molla alla fine saranno gli Stati Uniti che dovranno accordarsi con l'Iran, vedrete. Va bene, andiamo avanti. Quindi tutta questa guerra per che cosa? Meloni, stop alle spese per le armi, prima le bollette, il confronto con Crosetto a Palazzo Chigi, mentre a Bruxelles si discute un nuovo pacchetto armi per Kiev, Meloni dice no a Crosetto sugli ulteriori fondi per la difesa italiana, servono al momento per il caro energia, non se ne parla minimamente per le armi. E poi ancora il lancio parte da Piazza di Siena verso apertura H24, Villa Borghese come Central Park, benissimo, bella. Legge elettorale, col testo opposizione no forzature, il decreto legge in aula il 26 giugno, primo sì entro la fine di luglio. La Tangentopoli spagnola, perquisita la sede del Partito Socialista Spagnolo, anche Sanchez sotto assedio del Papa e dice non mi dimetto, certo non è un momento facile. Allora, vediamo al papà del Bosco, fate ogni cosa, ora ridateci i bambini, hanno ragione, abbiamo fatto tutto quello che volevate voi altri. Il segno più del giorno è il segno del leone, tempo delle sfide, signori e signori, ci siamo. Tra le altre cose, stasera a Pescara, sempre a Pescara, bene, c'è grande premiazione di un premio calcistico, tra gli altri ci saranno Allegri, Gasperini, Francesco De Eusebio, Giampaolo, sarà anche il Teramano Pomante, tra le altre cose. Bene, festa per festa. Allora, diamoci una botta di energia a questo punto, sentiamo un po', attenzione, vai!
2: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
1: Ok, bene così. Dunque, andiamo ancora avanti con Nero di Seppia. Signori, apriamo primissima, prima parte. Siete i benvenuti. Buona giornata a tutti, prego.
2: Sta sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.

La Sirenetta da Riccardo Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfoot Music, una stagione piena di eventi. 1 giugno Suburbia più 3 DJ vocalist anni 70-80-90 allo chalet La Sirenetta da Riccardo. Va bene, dunque andiamo ancora avanti con quello che va sulla dimica di questi tempi per questa settimana, i favolosi anni 60-70-80, con tanti ringraziamenti da parte vostra, grazie a voi. Grazie a voi. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. È arrivata la nuova novità musicale su Radio Mica International. Bene, abbiamo scelto Bangaranga di Dara. Perfetto, bellissima canzone. Bentornata estate, Gardalido è pronto. Ci siamo, Tortoretto Lido, Lungomare Serena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Ci siamo. Ok, De Gustibus, pane, pizza e dolci, via Crucioli 37 a Taramo, peccato di gola garantito. Tra poco la massima del giorno da Radio Mica, prima ancora andiamo avanti naturalmente con un bel e buon caffè. Vai, prego.

Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Signori, andiamo subito allora col momento riservato alla massima del giorno. Chi ama solo il potere, quando lo perde, perde tutto. È vero. Dunque, andiamo ancora avanti. Veniamo alla scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama al 346-04-009-72. Su Radio Mica tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, il momento riservato alla parte orchestrale qui a Radio Mica. In questi giorni Ennio Morricone dirige orchestra per Chernobyl Tell West, sempre da riascoltare. Sarà un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine e spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate con Radio Mica International. Tra poco, signori, le notizie importanti con Top Clean. Sentiamo un po', prego regia, vai.

0: Ok, bene, un attimino di pazienza. Dunque, tra poco ci siamo, va bene, tra poco arriva anche il momento del tempo che farà, prego.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Ok, bene, allora le notizie importanti che abbiamo di Santa Mobili Arredi, via Nazionale di 5, San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Santa Mobili Arredi. Allora, andiamo al ristorante Nero di Seppia, Giuliano Arido, via Trieste 159, stasera che sera al Nido, al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce di Antonio Pettinari. Vi aspettiamo naturalmente, che serata. Vabbè, dunque la canzone più bella della settimana, oltre la settimana, è la canzone Cabana, firmata da Irama. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Signori, abbiamo adesso il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Prima ancora arriva Gardelido aperto, vi aspettiamo naturalmente, super giornate, serate, quello che volete. Naturalmente, buona estate, vai!
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene, andiamo subito allora col tempo che farà quest'oggi sul nostro bel Abruzzo. Mattinata con un po' di nuvolosità sulla parte teramana, ma che costiera. La circolazione di pressione aria responsabile di deboli piogge si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca, quindi il ritorno del sole. Va bene, in questa giornata di giovedì, esattamente 28 maggio 2026, un passo dal mese di giugno, zero termico intorno ai 3800 metri, mare poco mosso, venti deboli. Signori, veniamo alle temperature. Dunque, l'Aquila più 16, più 26, Sulmona più 18, più 29, Pescara più 21, più 28, Chieti più 19, più 27, Teramo più 20, più 28, Giulianova più 21, più 27, Roccaraso più 14, più 21, Martinsicuro più 22, più 27, Sabetta del Tronto più 21, più 28. Questo è quanto in questo giovedì 28 di marzo. Siamo arrivati praticamente al giorno numero 148 dell'anno 2026, alla fine mancano 217, il sole è sorto esattamente alle 5:25, tramonterà questa sera alle 20:37, scusate, 34. Benissimo, perfetto, bene, giornate comunque che diventano lunghissime. Va bene signori, ci siamo, è arrivato il momento riservato chiaramente al notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti allora con il notiziario del giorno di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Il segno PV del giorno è il segno del leone, il santo e San Emilio Martire. Bene, andiamo con le notizie. Ucraina, l'Europa accelera, possibili negoziati a giugno, vertice a Berlino per le armi. La settimana prossima l'incontro tra Germania, Francia, Italia, Polonia e Regno Unito con Zelensky e avanti con l'adesione all'Unione Europea. Kiev chiede Patriot agli USA e missili da crociera al cancelliere. Da Roma ha previsto un nuovo pacchetto di aiuti. La Lega all'attacco, no a Kiev nell'Unione Europea, la difesa di Forza Italia, noi siamo pienamente favorevoli. Il carroccio, non ci sono i requisiti necessari, gli azzurri nessuna preclusione, ma prima i Balcani. E ancora, e Meloni stoppa Crosetto sulle spese per la difesa. Il confronto tra il Premier e il Ministro della Difesa, Palazzo Chigi, priorità e fondi contro il caro energia. La discussione sugli impegni fissati dalla NATO e anche sulla clausola SEF con l'Europa, ma Meloni non intende spendere soldi per la difesa, dice al momento bisogna star dietro agli italiani per risparmiare sulle bollette. E ancora, da Fondo Monetario e BCE frenano alle accise, solo misure mirate a tempo. Le due istituzioni chiedono all'Italia di riservare gli aiuti alle sole famiglie vulnerabili. Da Washington monito anche sul debito, va ridotto più in fretta possibile. La risposta del Ministero dell'Economia, assorbito il super bonus, il passivo scenderà. Il problema è il super bonus, cioè praticamente rifare le case a sbaffo. Tutti quanti l'hanno rifatto un po', va bene? Significa con i soldi nostri. Va bene, giustamente, va bene. Allora, e adesso il debito è salito a un punto quasi di non ritorno. Va bene, però adesso finirà questo super bonus, dico bene, quindi un annetto ancora, due credo, e poi tutto torna alla normalità. E ancora, l'Iran c'è la bozza d'intesa, ma trasmentisce non siamo soddisfatti. Teheran fa tropelare il memorandum di Islamabad, lo stretto riaprirà e lo controlleremo con l'Oman. Donald, falso, Hormuz sarà accessibile a tutti e libero. L'IDF evacuare sud del Libano. Il presidente americano, l'uranio arricchito non sarà consegnato alla Russia o alla Cina, ma non mi farebbe sentire a mio agio. Intanto il ministro della difesa israeliano Katz ha ricordato di voler attuare il piano di immigrazione volontaria da Gaza dei palestinesi. E ancora, voltiamo pagina, veniamo adesso a un'altra notizia. Dunque, legge elettorale, il testo, il premio scatta al 42%, ma è bagarre tra i partiti. Via il ballottaggio, chi vince non otterrà più di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. Decreto legge in aula il 26 giugno, primo ok entro luglio. L'opposizione è una forzatura. Per ogni lista o coalizione sarà obbligatorio indicare programma e candidato, premier pena l'esclusione. 80 anni della Repubblica, arriva il francobollo, il manifesto iconico del referendum del 2 giugno del 1946 con la ragazza sorridente che sbuca dalla prima pagina di un giornale, l'immagine riprodotta del francobollo chiaramente per ricordare gli 80 anni della festa della Repubblica. E ancora, voltiamo pagina, la Premier pensa solo a restare a Parigi, dice Maria Elena Boschi, ma a Parigi, a Chigi, a Palazzo Chigi, voglio dire... sei stata già al governo, Maria Elena Boschi, ma non mi sembra che abbia fatto grandi cose, anzi non hai fatto niente. Il centro-sinistra riparta dalle proposte alla capogruppo di Italia Viva, capirai, il tavolo col governo facciamolo su bollette e benzina, non sullo stabilicum. Va bene, andiamo ancora avanti. Dunque, le prossime elezioni vinte da Alice Lyon, vedremo che succede, perché noi ci ricordiamo bene tutto quello che ha detto Alice Lyon, che non funziona niente, che siamo in fallimento, l'Italia insomma non nascono più figli, invece con Alice Lyon arriveranno figli, arriveranno tante cose. Vabbè, la richiesta della procura, vanno acquisite le chat tra Del Mastro e Caroccia. I PM romani scrivono la giunta per le autorizzazioni per poter utilizzare le conversazioni tra il deputato e il prestanome dei senesi sull'inchiesta della Bisteccheria d'Italia, noto ristorante a Roma. Nel centrodestra c'è chi si dice certo di un esito negativo, le opposizioni chiedono all'ex sottosegretario di consegnare i messaggi. Minacce a secchi da parte degli anarchici, la solidità di Conte e Movimento 5 Stelle. Le minacce dell'area anarchica al direttore di Libero Mario Secchi fanno scattare la tutela e un nuovo dibattito sulla sicurezza dei giornalisti. Alla Camera lo scranno Matteotti, ma il centrodestra diserta l'aula. Hanno messo una targa sul posto da cui il deputato pronunciò il discorso contro il fascismo, assente anche tra le assenze anche tra le opposizioni. E ancora, vediamo adesso a un'altra notizia, la Tangentopoli della Spagna, perquisita la sede dei socialisti, e ora Sanchez è sotto assedio. La Guardia Civile negli uffici del Partito Socialista a Madrid si indaga per finanziamenti illeciti, il blitz mentre il Premier era dal Papa, collaboreremo con la giustizia ed esclude il voto anticipato. Acquisiti documenti contabili, fatture e dispositivi elettronici, nel mirino erano già finiti il fratello e la moglie di Pedro Sanchez. Dunque il modello spagnolo e l'incredulità a sinistra, un esempio spagnolo che è fallito miseramente. Allora veniamo a Roma, Villa Borghese diventerà come Central Park a New York, la riqualificazione parte da Piazza di Siena, da Sport e Salute, 1.700.000 euro, anzi 1.700.000 euro. Dunque l'amministratore delegato Nepi Molineris, restituiamo un monumento alla capitale. Intanto oggi via il concorso di equitazione Italia Caccia dalla Coppa delle Nazioni, insomma la riqualificazione di Piazza di Siena, praticamente sarebbe dove fanno le corse dei cavalli, chiaramente, va bene, e beh, insomma lì attorno tutto dovrebbe diventare un qualcosa simile a Central Park di New York. Milano, rissa in stazione, 22enne ucciso, coltellato il padre, dice, è stata la gang. Gianluca Ibarra Silveira, originario dell'Ecuador, accerchiato e colpito, buona lite, è morto in ospedale, gli aggressori fuggiti salendo su un treno, polemica sulla sicurezza. In 20 contro 1, armati lame e bottiglie di vetro, la vittima era col fratello e un amico. L'emergenza delle pandillas, le bande di latinos che si affrontano per il controllo del territorio, pensate un po'. Così esempio eludevano le intercettazioni e per il VM Andrea fu trattato con i guanti. L'ansia di eludere le intercettazioni, gli stretti rapporti tra Silvia Maria Sempio, sorella di Giuseppe, e Andrea Marchetto, all'epoca del delitto comandante della stazione dei Carabinieri Galasco, un'amicizia che per indaga potrebbe aver garantito ad Andrea Sempio un atteggiamento ben disposto nei suoi confronti nell'estate 2027, quando Chiara Poggi venne trovata morta nella villetta di via Pascoli a Garlasco. E ancora, Bucarest, nasce la giornata della legalità per celebrare Falcone e Borsellino, presente i prefetti italiani. A Bucarest nasce la prima giornata della legalità dedicata ai magistrati Falcone e Borsellino, Morviglio e agli agenti della scorta uccisi dalla mafia. E ancora, per riavere i nostri figli, parlano i genitori della famiglia di Palmoli, del Bosco, abbiamo fatto di tutto per riavere i nostri figli, ora tocca alle istituzioni. Il padre della famiglia del Bosco, abbiamo compiuto ogni passo che ci è stato richiesto e qualche altro di nostra spontanea volontà. Adesso siamo più forti e uniti e rivogliamo i nostri figli, ma non capisco perché continuano sempre con questa storia. Dunque, veniamo adesso un'altra notizia, buco da 220 milioni e il Papa commissaria all'ospedale Padre Pio. Cioè, io vorrei dire, prima di parlare di Padre Pio, ma nei campi Rom dove non entra nessuno, quei signori impegnati nel sociale eccetera, va bene, nessuno che va a dire i bambini qui non vivono bene, per cui vi togliamo dai genitori eccetera, ma perché non andate lì anche? Ve la siete prese con questa famiglia di Palmoli, va bene, famiglia australiana, che è docile, che ha detto sì a ogni richiesta. Ma allora cosa volete? Cioè, a certe volte davvero non riesco a capire. Va bene, dunque, conti in rosso, vertenze sindacali, tensioni con la Regione Puglia, Leone accelera sul dossier Casa Sollievo e nomina una task force straordinaria per gestire la crisi. Il pellegrino svenuto per il caldo, il Santo Padre è andato a trovarlo, malore per un fedele, il pontefice lo soccorre. Tra poco andiamo subito col momento riservato chiaramente al notiziario locale del giorno. Prima arriva invece De Gustibus, sentiamo un po', pronti, via, ci siamo, vai.

Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza. Bene, andiamo subito allora con la pagina locale. Cominciamo la prima notizia. Turismo e agroalimentare, due bandi da 1 milione di euro, nuove opportunità, risorse per la crescita qui nel Teramano. Il GAL Tereverdi sostiene e finanzia progetti per lo sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio. L'obiettivo naturalmente è rafforzare il brand Teramano e lanciare il distretto rurale del Comune Verdi d'Abruzzo. E ancora vediamo un'altra notizia. Dunque voltiamo decisamente pagina. L'esame per la patente al posto degli amici, scoperti due furbetti. Si tratta di episodi distinti che sono verificati a pochi giorni di distanza alla motorizzazione civile. Uno è fuggito quando gli sono stati chiesti i documenti e l'altro è stato bloccato a fine prova dalla polizia. Succede anche di questo. Dunque il lupo al centro di un convegno domani all'Università Teramana. Il lupo animale, simbolo della fauna selvatica italiana, sarà il

questo passo così tanto accade, va bene, e l'ospedale ne rimarrà uno solo in Abruzzo, anzi uno a Pescara, uno all'Aquila, va bene, e quindi tutti gli altri verranno smantellati. Se si continua così, ormai mancano soltanto questi due pezzi, credo, non manca nient'altro. Vedete un po', cari politici taramani, fortissimi, forza e coraggio. Dunque, ma la delusione più grande per me è quella di Paolo Gatti, che veramente ha deluso tantissimo consegnando la nostra acqua. Hanno fregato l'acqua nostra, l'hanno regalata ai pescaresi, che dovete sentirli come parlano. Sì, dicono che loro sono preparati, bravi, pensate un po'. Va bene, dunque, veniamo adesso al post voto Montorio, PD, analisi amare della sconfitta, risultati a leggere senza alibi. Il segretario provinciale Verrocchio annuncia un'assemblea di partito per fare il punto della situazione. Soddisfazione in casa centrodestra, Gatti dice meglio di così non si poteva. Valentini plaude a Tancredi. Va bene, andiamo ancora avanti, vediamo un'altra notizia. Ambasciatrici di bellezza per i borghi, concluso il progetto di formazione per i giovani che vogliono lavorare nella promozione del territorio. E ancora, casa di comunità, ecco arrivano i sacerdoti, parroci della Forania di Montorio e Torricella in visita alla struttura sanitaria di Montorio e Alvomano, cioè praticamente un mini ospedale. Dunque, quello che rimarrà a Teramo nel momento in cui la prossima legge dibatterà appunto della chiusura di tutti gli ospedali del Teramano, sarà un unico ospedale a Pescara. Va bene, ok, andiamo tutti lì, facciamo una cosa, guardate, andiamo tutto, anche la prefettura a questo punto, è inutile che rimanga a Teramo il prefetto, che ci sta a fare? Diamo tutte, anche la questura, carabinieri, solo un distrettino piccolo con una decina di persone, di carabinieri o di poliziotti, perché tanto ormai vi ha dato tutto dall'altra parte e continuano tranquillamente a regalare il nostro mondo a Pescara e l'Aquila, tutto, diamo forza e coraggio. Va bene, dopo dicono ma Teramo si sta spopolando, ci sono solamente quelli del Bangladesh, eccetera, eccetera, ma tra poco lo diventeremo davvero. Va bene, andiamo con tutto il rispetto, vabbè. Dunque, un food truck per Rurabilandia, praticamente un camioncino dove si può vendere tutto quello che si produce, il dono della BCC di Castiglione, Messina e Mondo. E ancora, vediamo un'altra notizia, PD alleanza larga per le elezioni, progetto e candidati condivisi. Il segretario di Sabatino traccia linea a Tortoreto per l'unità della coalizione a un anno dalla sfida alle urne, ha avviato un percorso di rinnovamento, coalizione aperta a movimenti, associazioni e cittadini. E ancora, vediamo un'altra notizia, scuola elementare Sant'Omero, piano sulla sicurezza, è stato approvato il progetto relativo al lavoro di messa in sicurezza e normative antincendio della scuola elementare di Sant'Omero capoluogo, finanziato attraverso le risorse del PNRR. A Giulianova, via delle Belle, c'è il doppio senso, irregolarità, pronto ricorso, entra in vigore la modifica della viabilità nel tratto ovest della strada di Carlo, molti ci ringraziano. Il comitato civico contrario annuncia battaglia, gli atti non c'è il parere dell'ufficio lavori pubblici. Multe, un avvocato per le cause, la giunta del via libera, nomina illegale per le controversie con i vigili urbani, semafori intelligenti e multe, i cittadini contestano e resistono e servono gli avvocati. Il comando di polizia locale guidato da Roberto Giustini ha reso noto di dover essere difeso nelle cause in cui il comune e nello specifico in tutti i procedimenti nei diversi gradi di giustizia. E ancora vediamo adesso un'altra notizia, festival delle bande, oggi c'è la banda militare ucraina a Giulianova, terza giornata della rassegna. Siamo Roseto col centrodestra, ha firmato l'accordo anti Nunes. I partiti della coalizione siglano il patto elettorale col gruppo civico fondato da Tommaso Ginobre. La presidente 40 resta in corsa per la candidatura a Roseto a sindaco, l'alternativa è di Giuseppe Fratelli d'Italia. E ancora, l'asilo 20 riapre a ottobre, potrà ospitare fino a 60 alunni. Il comune avvia le iscrizioni, le strutture dell'ente, i posti per bambini aumentano da 76 a 120. E ancora, andiamo avanti, sempre a Roseto, lungomare, doghe rotte sulla passeggiata, la plastica riciclata si spezza. Ennesima rottura della passeggiata pedonale sul lungomare sud di Roseto, la vigilia della stagione estiva, va subito riparata. Ad Atri, tre volte in strada, telecamere decisive, la polizia stradale esamina l'immagine per accertare le cause dell'incidente costato la vita a un'ottantenne che si chiama Gabriella Pelusi. E ancora, strisce blu al via il pagamento per estate, tariffe in vigore da sabato fino al 13 settembre, stessi importi dell'anno scorso, ci sono 70 posti in più nelle strisce blu a Pineto. E ancora, signori, chiudiamo con il bene più prezioso che abbiamo, l'acqua, che abbiamo

0: regalato chiaramente a Pescara e dintorni. L'H si candida a rimanere l'unico gestore in Abruzzo, perché dicono lì da quelle parti, noi sempre più efficienti. La presidente Brandelli dell'H di Pescara, cioè il gestore dell'acqua pescarese, presenta il bilancio appena approvato: siamo in crescita, utile quasi raddoppiato, solo noi sappiamo come tenere appunto l'acqua. La riforma è una scelta equilibrata e responsabile, dice Brandelli, che punta a cercare soluzioni migliori per garantire efficienza, qualità di servizi, eccetera. Vedremo un po' questa efficienza. Marsilio, questa volta hai sbagliato, e dietro di te abbiamo anche Paolo Gatti, e c'è anche però una signora politica abruzzese che opera nel campo del Movimento 5 Stelle, Pina, mi sa che si chiama, sembrerebbe che sia lei, e Pina Ciamariconi, dalle notizie che abbiamo, che del Movimento 5 Stelle, che ha appoggiato pienamente questa regalia della nostra acqua a Pescara, e subito il presidente dell'H Brandelli dice: noi siamo pronti, preparati, dobbiamo prendere in mano le redini, perché fra qualche tempo comanderemo noi su tutto l'Abruzzo, e noi col cappello in mano andremo a chiedere un po' d'acqua per Teramo. Hai capito, Paolo Gatti, dove ci hai portato? Vabbè, dunque andiamo ancora avanti, veniamo adesso invece al momento riservato alla scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Prego, regia. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli, e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque veniamo subito adesso al momento dello sport, ultimo atto del nostro notiziario del giorno. Milan, Iraola si allontana, Grosso Fiorentina è fatta, Grosso passerà alla Fiorentina come nuovo allenatore. I rossoneri sondano altri profili, oltre a Xavi e Glasner spunta Van Bommel. Italiano è pronto per la firma con Napoli e tende a trovare l'accordo di rescissione con i Felsini. Tramonta l'idea di Max Allegri. Di Francesco può lasciare il Lecce, su di lui c'è il Bologna. I giallorossi studiano calabro della Carrarese. Il Real tenta bastone all'Inter, Yıldız resta alla Juventus. Ederson dall'Atalanta verso il Manchester United. La Roma pensa addirittura a Scamacca dell'Atalanta. Il Napoli, in attesa di trovare il nuovo allenatore, si muove per portare in azzurro Esposito del Cagliari. Balsic saluta la Lazio e firma col Venezia. La Juve studia il rinnovo di Vlahovic e guarda ai possibili sostituti. E ancora andiamo avanti. Arbitri, c'è inoltre esposto, voti bassi indotti dall'alto. La denuncia di Guido Alfonsi, il presidente della sessione abruzzese dell'Aquila, nell'ultima giornata cambia valutazioni sospette per estromettere Dionisi. Il presidente del sistema risulta molto opaco, soprattutto continua a dare segni di impunità. Devono spiegare le motivazioni del punteggio. Fanno come vogliono, chiaramente, ma sarà la stessa. Guardate, quando si arriva in alto, così in alto, a livello nazionale, poi a livello locale non conta niente, puoi protestare quanto vuoi, così sarà per l'acqua, così per altre cose. Per esempio, tanto che ci siamo ormai, svendiamo Teramo, no? La prefettura, che cosa c'è qui a Teramo? Che ci sta a fare? Va bene, diamo via anche la prefettura. Facciamo che ci siano soltanto una stazione, scegliamo tra poliziotti e carabinieri, una decina di poliziotti e carabinieri possono rimanere a Teramo, piccola stazioncina e via, paesone Teramo è arrivato, tutti contenti, felici. Andiamo avanti. Dunque, il Crystal Palace batte il Rayo Vallecano e vince il primo trofeo europeo del club. Il Crystal Palace conquista il primo trofeo internazionale della propria storia, superando 1-0 il Rayo Vallecano nella finalissima di Conference League. Complimenti, insomma, gli inglesi hanno preso tutto quasi quest'anno. Vabbè, andiamo avanti con il tennis, Sorego, Cina e Paolini salutano il Roland Garros, spiace davvero, azzurri eliminati al secondo turno. Oggi torna in campo Jannik Sinner alle 12 la sfida con Cerundolo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Veniamo al ciclismo, sorpresa Valgren ad Andalo, Vingegaard controlla il giro, terzo posto per l'italiano Caruso, entra nella top 10 in classifica generale. Frazione ondulata, occhio a Ciccone che potrebbe finalmente rivalersi, speriamolo, va bene, perché Ciccone si è perso un po' in classifica generale del Giro d'Italia. A sé caldo Pescara Venezia e la Dade Berardi sul piatto, piace il trequartista marocchino, il belga pescarese può finire in laguna. Brescia e Ascoli in finale per tornare in Serie B, assalto alla promozione. E ancora Pineto, Postiglione piace in Serie B, in agguato c'è Lentella. Oggi il premio Galeone a Pescara, parati di stelle in città, alle 16.30 in comune la cerimonia con Allegri, Gasperini, Francesco, Giampaolo e anche Gravina. Giulianova è testa a testa, l'abbiamo già detto, tra Pergolizzi e Cristiano Del Grosso, mentre il fratello Federico molto probabilmente allenerà l'Angolana, perché voglio, da quelle parti vogliono andare assolutamente in Serie D. Teramo, via colloqui, si lavora sulla conferma della Sandretti, mentre Angiulli potrebbe andare via. Si lavora la conferma in casa Teramo, il DS Francesco Micciola ha iniziato a sondare la disponibilità di alcuni giocatori. Va bene, o si pensa anche a qualche acquisto, ora che Pomante è rimasto come allenatore del Teramo Calcio, ne siamo veramente molto molto contenti. Va bene, dunque allora, dal Cason spinge la Sant'Egidiese, daremo il massimo per vincere questa partita. I giallorossi domenica nel ritorno contro l'ex Pal si giocano l'accesso alla finale playoff per la Serie D. Dunque è una Sant'Egidiese che ci crede, naturalmente seguita dai propri tifosi, insomma è festa a Sant'Egidio se dovesse arrivare la Serie D in questo modo. Vediamo al basket di A2, purtroppo è finita così, Roseto perde 94-70 a Ruvo di Puglia e sprofonda in Serie B. I biancazzurri capo a Ruvo di Puglia nella finalissima play-out retrocedono dopo un solo anno, pesa l'infortunio di Harrison e Finelli non parla con la stampa, la delusione del coach bianco-azzurro. Beh, è finita così, è finita male, ma chiaramente bisognava fare di più all'inizio, cioè quando si fanno le squadre. Bene, stop signori, col notiziario andiamo con gli appunti di Radio Amica International, sentiamo un po', prego regia, vai. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore, arrivi da Chef Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così. Dunque andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Prosegue la marcia delle canzoni anni 60, 70, 80 su Radio Amica International. Va bene, è una marcia vincente. È singolare, nel senso che le note entrano nei nostri cuori. Di Sante Mobili e Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo, se non hai visto da Di Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate su Radio Amica, anzi da Radio Amica International. Va bene, allora sentiamo un po', attenzione, vai pure, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16esima edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16esima edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507 tramite WhatsApp. Riprendi
0: il bello che ti circonda. Entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia. Un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
1: Andiamo con notizie riservate alla Chino da Sante, ristorante a base di pesce, Tortoletto Alto. Al telefono per prenotazioni 347 37 64 271. Andiamo ancora avanti. Abbiamo la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente aperto da lunedì al sabato. E poi naturalmente, se il tuo motore va lento, allora prova con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti. Dunque, vediamo adesso a un'altra notizia. Siamo arrivati a giovedì 28 di maggio, ad un passo da giugno. Stasera va Carta e Cartone, dopo le ore 20, sotto il portone di casa Carta e Cartone, in questo giovedì 28 di giugno. Tra poco la fortuna, perché giovedì si torna a giocare, anche questo c'è, va bene. Prima andiamo da Casa Delfico, che vi aspetta per questo super fine settimana. Vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti, con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo subito con le dunque i numeri, diamo i numeri. Concorso numero 85, attenzione, il 6 stasera vale 170 milioni 800 mila euro per Super Enalotto. Passiamo al gioco dell'otto, rotte scelte Firenze Genova, numeri consigliati 60 62 67 abbinati al 46 47, questo su Firenze Genova. Su Napoli Palermo 49 51 56 abbinati al 64 e 65, ripeto 49 51 56 abbinati al 64 e 65 su Napoli e Palermo. Buona fortuna, signori. Tra poco le farmacie di turno, prima arrivano le canzoni sotto l'ombrellone. Prego, prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.
1: Le farmacie di turno quest'oggi giovedì 28 di maggio. Teramo città, 1500 Vieri Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani è venerdì. A Mocione Bellante Foschi, ad Atria Picella, Pinete Silvi di Pietro Pinetto, a Giulianova Ielo, Via Rossini, in Val Vibrata, Val Vibrata, Izzi Civitella, Salvi Coroppoli, a Roseto Candeloni, a Montefino farmacia Montefino, Castellisola Guasti, a Montorio Dorisio, a Teramo città farmacia di Giacinto Vieri Crucioli, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina venerdì ore 9. Bene signori, siamo arrivati al momento delle super classifiche con Sosta Gustosa. Andiamo a vedere un attimino la super classifica del giorno. Vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Oh. Ok, bene, dunque allora Radio Mica International, 48 complimenti, signori, giovedì tocca ai dischi. Il disco più venduto la settimana, Thriller di Michael Jackson, che è una canzone del 1982, anzi non una canzone, è un LP del 1982. Al secondo posto The Rolling Stone col nuovo disco In The Star, al terzo Max Gazzè, ornamento delle cose secondarie, al quarto Mannarino, Primo Amore, al quinto Radiohead, Benz, al sesto Kid Yugi, anche gli eroi muoiono, al settimo i BTS, Orang, all'ottavo Shiva, Vangelo, perfetto. Vediamo adesso invece alla radio la canzone più richiesta, più seguita, più come dire cliccata, è Lady Gaga e Deci con Runway, al secondo Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, al terzo The Colors Rolling Stone, al quarto Serena Bancale Al Mio Paese, al quinto Harry Styles American Girls, al sesto Francesco Gabbani Summer Funk, al settimo Safe Buona Domenica, all'ottavo Annalisa Canzone Estiva, al nono Madonna Sabrina Carpenter Bring Your Love, al decimo Madame con Marrakesh Volevo Capire, super brano tra i più venduti in assoluto della settimana. Va bene signori, ci siamo, andiamo ancora avanti perché abbiamo a questo punto la chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione di questo giovedì e chiaramente le comunicazioni di servizio. La regia è pronta, allora possiamo andare, cliccaci sopra, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con l'oroscopo del giovedì 28 maggio 2026. Ariete, la luna evidenzia l'emotività e favorisce comportamenti impulsivi generando una sorta di vortice nel quale rischi di perdere l'orientamento. Toro, la configurazione esaspera la tua vulnerabilità emotiva facendoti credere che tu sia più fragile di quanto tu non sia. Gemelli, la luna un po' di traverso potrebbe fare emergere delle difficoltà nel lavoro obbligandoti a rallentare un momento. Cancro, oggi la tua amata luna viene a trovarsi in una posizione piuttosto difficile e faticosa e il tuo coinvolgimento emotivo è forse più elevato del solito. Leone, forse anche un effetto dell'opposizione di Plutone con cui convivi già da più di un anno, ma ora non ti accontenti più dello status quo. Vuoi andare oltre, Vergine? Il cielo di oggi è piuttosto teso, ma tu sei più che determinato ad andare avanti per la tua strada. Molto Marte favorevole, alimenta il tuo lato più dinamico. Veniamo alla bilancia, la

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è

al mare, Urlax da vivere, Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale, fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate, Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, primi a base di pesce, chitarrina, le vongole,

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto e se le vuoi veramente bene vai al bar.